0: fine settimana.
1: Allora, a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un grande abbraccio, un grande saluto da Mario Lavezzi.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio

estendiamo la nostra copertura per essere sempre più vicino a te. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte e Sound Amica Radio sulla tua radio o Autoradio DAB. Non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

Radio Piemonte Sound, hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale.

se sei sincera o no, io come sempre non so, comunque se tu lo vuoi ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei, se fossi sa

0: Grazie ai fedelissimi che ci ascoltano da tanto tempo. Grazie a chi ci ha conosciuto da poco. Questa è Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Sono Pietruccio dei The Creek. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte. Grazie a tutti, ciao.

Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel Cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.

0: Radio Piemonte Sound, da Roberto Vecchioni un grandissimo saluto, ciao.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro.

0: Grazie. Grazie.
1: Sono le 5:01.
2: 13 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova. La luna è calante. Il proverbio del giorno, Dio li fa e poi li appaia, sottolinea i casi in cui tra due persone esiste una profonda intesa. E oggi si celebra la giornata internazionale dell'albinismo. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 323 a.C. a Babilonia, colpito da forte febbre, moriva 33enne il condottiero greco Alessandro Magno, mentre nel 1550 a Correggio, città di cui era principessa consorte, si spegneva la poetessa Veronica Gambara. 80 anni fa, nel 1946, i dati provvisori del referendum davano favorita alla Repubblica sulla monarchia e l'ultimo re d'Italia, Umberto II, lasciava il paese. Il suo regno era durato soltanto un mese. Nel 1967 il poeta Eugenio Montale veniva nominato senatore a vita dal presidente Giuseppe Saragat. E 50 anni fa, nel 1976, al Roland Garros, Adriano Panatta batteva lo statunitense Harold Solomon, diventando così il primo italiano a vincere gli internazionali di tennis di Roma e di Parigi nello stesso anno. Nel 1989 Zucchero Sugar Fornaciari pubblicava Oro, Incenso e Birra, il suo quinto album diventato uno dei più venduti nella storia della musica italiana. Nel 1995 la Francia abbandonava la moratoria nucleare annunciando 8 nuovi esperimenti a partire da settembre. Nel 2000 Ali Hajka, l'uomo che nel 1981 sparò a Papa Giovanni Paolo II, otteneva la grazia dal presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi con il benestare del Vaticano e veniva estradato in Turchia. Nel 2007 la Pro Recco vinceva il campionato italiano di pallanuoto per la 21esima volta in carriera. E nel 2018 la Germania multava per 1 miliardo di euro l'azienda automobilistica Volkswagen dopo la scoperta di un software nelle centraline che permetteva di aggirare i test anti-inquinamento delle vetture. Sono nati il 13 giugno, nel 1871 la duchessa d'Aosta Elena d'Orléans. Nel 1887 l'atleta 9 volte oro olimpico Paavo Nurmi. Nel 1888 il poeta Fernando Pessoa. Nel 1904 l'attrice Pina Cei. Nel 1928 l'economista premio Nobel John Nash. E nel 1943 Giampiero Scalamogna, l'autore e cantante conosciuto come Geppi & Geppi. Nascevano oggi anche il conduttore TV Ettore Andenna, nel 1946, quindi oggi ottantenne, il cantante Michele Zarrillo e la giornalista Maria Latella, entrambi nel 1957, e le attrici Alessia Barela, nel 1974, e Lucia Loffredo, nata in questo giorno nel 1980. La nostra panoramica del 13 giugno 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.
3: Le cover italiane più belle di sempre. Massimo Di Cataldo e Patti Pravo insieme per Pensiero Stupendo.

tante ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni, con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Vadole.

0: non posso venire. Socia, da lì dovevamo capire tante cose, ti rendi conto?
1: Ma io.
0: Ah,
1: ragazzi,
0: hai caldo?
1: Quanta pazienza.
0: No,
1: niente, sto bene.
2: Andò, fa caldo.
1: Ah, scusate.
0: Ma
1: no, era il caldo.
0: No, guarda che sembra che tu abbia sonno così. No,
1: quello sarebbe la pura verità, purtroppo. Io da quando entro qua dentro a quando esco ho quel sonno perenne, purtroppo.
2: Quel sonno sonnolente.
0: Sono un po' narcolettico.
2: Però poi quando esci ti ringaluzzisci.
0: Oh,
2: sì.
0: Signor, le ha tutte. Che differenza c'è tra il taglio piumato, tu ti chiederai, e il taglio scalato? Lo scalato è più. Le scalature sono nette e definite, invece in questo caso è più dinamico, voluminoso.
2: Cioè praticamente taglia la cavolo.
0: Chiedi a me, taglio la cavolo, però non avrai più l'effetto fungo.
2: Perché, ah beh, allora guarda, perché era poi sarà il fungo che appesantì.
0: Sarà di facile gestione, la piega sarà più facile e veloce.
1: Non ci ho capito niente, né di scalato, piumato.
0: Ma te.
1: Io pensavo alle piume, pensa.
0: Beh, sì, se vuoi due piume.
1: No, per carità, non è che le voglio, non è che voglio sempre tutto su di me da provare. No, per carità.
0: Sai,
1: ma non mi starebbe a me il taglio piumato.
0: Te sorvolerei.
1: Sorvoleria.
0: Fai di un taglio piumato? Tu sei già piumato da solo.
1: Ma sì.
3: Le Badole
4: online.
3: Chiacchiere
4: e buona musica.
5: C'è questa novità per cui le grosse aziende di moda inizierebbero a preferire dei testimonial che hanno poche migliaia di followers anziché quelli che ne hanno milioni.
0: Sì.
5: Perché hanno un rapporto più stretto con i propri followers e quindi si fidelizzano di più.
0: Sì.
5: Quindi anche noi che abbiamo 4 gatti potremmo iniziare a chiamare le aziende e gli senti
0: scontati. Tu ne avrai 4 gatti, io ne ho 44 intanto.
5: In fila
0: per 6.
5: Quindi sappiate che tutti potete diventare influencer da oggi. Quindi andate a bussare.
0: Socia, sei contenta anche tu, vero?
2: Sì, che guarda,
0: stai
2: non
0: facendo
2: vedo l'ora.
0: Dei salti sulla sedia. Tu vorresti influencer su cosa, socia?
2: Guarda, francamente non lo so.
0: Francamente me ne infischio, disse.
2: No, nel senso che non ho proprio un settore particolare dove vorrei incidere.
0: Sì. Dove vorresti incidere? Hai capito? Cioè,
2: no, però
5: poi io nel campo della moda lo sono sempre stato mio malgrado.
2: D'altronde per te è facile, perché sai, tu sei.
0: Certo,
2: io francamente.
0: Ti conci in un modo incredibile. E per forza che
2: se
0: ti
2: vuoi,
0: guardano tutti.
2: Se vuoi una collaboratrice, io.
0: Oggi è nata una
2: potrei sempre imparare.
0: Oggi è nata una cosa insperabile.
5: Potremmo creare un profilo social dedicato a moda bizzarra e gossip.
0: Ma sai che lei non è social.
5: No, io mi occupo.
2: No, è per questo. È per questo che gli ho detto se vuoi una collaboratrice vorrei imparare qualcosa in più.
5: Lei mi fa i contenuti editoriali, così acquisiamo anche credibilità.
2: Cioè, è vero, io ti faccio il contenuto,
5: vedi?
2: Poi tu lo piazzi. Perfetto.
0: Contenuto editoriale.
6: Vorrei poterti ricordare così. Divertimento, risate, ironia.

Entriamo nelle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione. Siamo il filo conduttore delle vostre giornate e fieri di esserlo diamo il meglio per riuscire a coccolarvi come solo voi meritate. Radio Piemonte Sound, semplicemente la radio della vostra città.

0: Radio Piemonte, sono Lorenzo Giovanotti.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi, con gli occhi

con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

13 giugno, ben ritrovati a tutti con l'appuntamento con l'oroscopo. E allora vediamo che per l'Ariete arriva un intervento inatteso che vi farà risolvere un problema. Toro, le stelle aumenteranno le vostre probabilità di successo. Gemelli, provocate un dialogo chiarificatore con accortezza. Cancro, vi ritroverete di fronte ad alcune improvvise difficoltà. Leone, troverete gli appoggi adeguati per concludere una trattativa. Vergine, non perdete tempo a discutere, non ne vale la pena. Bilancia, sarete un po' irritabili e nervosi, controllatevi. Scorpione, giornata più che buona con le stelle che vi daranno una mano. Sagittario, la giornata sarà ricca di opportunità favorevoli e Capricorno, trascorrete ore serene con le persone care. Per quanto riguarda l'Acquario, dovrete orientarvi tra una serie di pensieri contraddittori, mentre i Pesci dovranno dedicare uno spazio al riposo tra i numerosi impegni mondani. E con questo io ho concluso anche l'oroscopo del 13 di giugno. Vi auguro una buonissima giornata, l'appuntamento

0: saluta la Luca Barbarossa. Ciao. Luca.
1: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi.

questo fine settimana Radio Piemonte Sound, amica radio, è pronta a tenervi compagnia con la musica, quella dei grandi successi italiana ed internazionale, anni 60, 70, 80, 90, 2000, con le nostre rubriche e soprattutto con le pagine informative. Quindi ancora un buon fine settimana e un buon caffè da Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Sono le 6:02.
1: Anche oggi, anche nel weekend, un tuffo nel passato con i grandi compleanni della musica.
2: Giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova. La luna è calante. Il proverbio del giorno "Dio li fa e poi li appaia" sottolinea i casi in cui tra due persone esiste una profonda intesa. E oggi si celebra la giornata internazionale dell'albinismo. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 323 a.C. a Babilonia, colpito da forte febbre, moriva 33enne il condottiero greco Alessandro Magno, mentre nel 1550 a Correggio, città di cui era principessa consorte, si spegneva la poetessa Veronica Gambara. 80 anni fa, nel 1946, i dati provvisori del referendum davano favorita alla Repubblica sulla monarchia e l'ultimo re d'Italia, Umberto II, lasciava il paese. Il suo regno era durato soltanto un mese. Nel 1967 il poeta Eugenio Montale veniva nominato senatore a vita dal presidente Giuseppe Saragat. E 50 anni fa, nel 1976, al Roland Garros, Adriano Panatta batteva lo statunitense Harold Solomon, diventando così il primo italiano a vincere gli internazionali di tennis di Roma e di Parigi nello stesso anno. Nel 1989 Zucchero Sugar Fornaciari pubblicava Oro, Incenso e Birra, il suo quinto album diventato uno dei più venduti nella storia della musica italiana. Nel 1995 la Francia abbandonava la moratoria nucleare annunciando 8 nuovi esperimenti a partire da settembre. Nel 2000 Ali Hajka, l'uomo che nel 1981 sparò a Papa Giovanni Paolo II, otteneva la grazia dal presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi con il benestare del Vaticano e veniva estradato in Turchia. Nel 2007 la Pro Recco vinceva il campionato italiano di pallanuoto per la 21esima volta in carriera. E nel 2018 la Germania multava per 1 miliardo di euro l'azienda automobilistica Volkswagen dopo la scoperta di un software nelle centraline che permetteva di aggirare i test anti-inquinamento delle vetture. Sono nati il 13 giugno, nel 1871 la duchessa d'Aosta Elena d'Orléans. Nel 1887 l'atleta 9 volte oro olimpico Paavo Nurmi. Nel 1888 il poeta Fernando Pessoa. Nel 1904 l'attrice Pina Cei. Nel 1928 l'economista premio Nobel John Nash. E nel 1943 Giampiero Scalamogna, l'autore e cantante conosciuto come Geppi & Geppi. Nascevano oggi anche il conduttore TV Ettore Andenna nel 1946, quindi oggi ottantenne, il cantante Michele Zarrillo e la giornalista Maria Latella, entrambi nel 1957, e le attrici Alessia Barela nel 1974 e Lucia Loffredo, nata in questo giorno nel 1980. La nostra panoramica del 13 giugno 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Ornella Vanoni e Claudio Baglioni con Domani è un altro giorno.

0: bello tenere compagnia ai propri ascoltatori con le risate, quelle di buon gusto, così come fanno le badole online da ormai molti anni. Riascoltiamo il meglio con le pillole della trasmissione.
1: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio. Fanta, tu non sai che quest'anno è di moda il degradé? E cos'è? Quindi anche se metti...
2: Cos'è il degradé?
1: Vestito con il degradé. Colore degradé. Io pensavo si parlasse di capelli. La socia, che lei è una abbonata Vogue e sa,
2: sì?
1: Il vestito deve essere degradé.
3: Parti dallo scuro e scegli.
2: Io conoscevo il camouflage.
1: E che cazzo è?
2: Il camouflage è quella roba tipo militare, no? Che ha le chiazze varie di verdi.
1: Quando tu fai la mattana in lavatrice. Sbagli il lavaggio.
2: Quando sbaglio il lavaggio diventano rosa.
1: Tu sai quanti ne ho? Anch'io. Ma chi, ecco, ma chissà perché le cose diventano rosa.
3: Se c'è qualcosa di rosso che sbiadisce.
1: Sì, però fa tanto signore anziano che gioca a bocce. Sai quei colori?
2: No, le camicie rosa.
1: Ti piacciono?
3: Allora, super chic.
2: Sì.
3: Super chic.
1: Se allora, se una camicia di un certo modo.
2: Fa molto pensionata, vabbè, la bocciofila o davanti al cantiere e va bene.
3: No, c'è rosa e rosa.
2: Sì, è vero.
1: Fa molto
2: pensare. Allora, c'è il rosa salmone, poi c'è il rosa ancora un po' più...

0: Sì, sì, no, forse un po' più fucsia però.
1: Ma fucsia secondo me ci sta anche,
2: sì, l'uomo, sì, però sì, quel... sì.
0: Tipo Giro d'Italia, tipo maglietta del Giro d'Italia, va bene. No, allora domani vengo con quella maglietta
3: con
0: lì, voglio,
3: Giro d'Italia.
0: Voglio che Carmen me la strappi di dosso,
1: sì, con i denti.
0: Ah, la voglio quella maglietta.
2: Calmo.
0: Poi tutta stirata, tutta stirata.
1: Ma tutta stirata, certo, vedrai, vedrai che bella stirata.
4: Il meglio delle Badole Online.
1: Siamo in anticipo, 30 secondi.
5: Allora aspettiamo ancora. Intanto godiamoci
1: stiamo
5: un po'
1: zitti,
5: di seguito.
1: Stiamo zitti, che... stiamo zitti per 30 secondi. Ce la facciamo?
6: Ma la Sierra Morena,
1: Socia?
3: Sì, buongiorno.
1: No, dovevi star zitta.
3: Ah, giusto. Ma tu mi chiami e io rispondo.
5: Tanto l'errore l'ha fatto lei perché ha parlato
3: infatti
5: prima lei, quindi.
1: Sì, ma io ho già parlato.
5: Vabbè, senti.
1: Le trombe! Ecco, potremmo mettere anche un pezzettino qua. Le trombe!
5: Le trombe, messicanos. Fantastico.
1: Messicanos! Sa, facciamo la frase, va, su.
3: La frase del buongiorno. E intanto i giorni passano, i ricordi sbiadiscono, le abitudini cambiano. Poppe di allegria, che... poeta.
1: Ci manca che le mamme in bianca, no?
5: Le castagne cadono.
1: Com'era quelle, le mamme in bianca, no?
3: I bimbi crescono.
1: Sì, sì, le mamme in bianca.
5: Io sapevo che papà in bianca, le mamme cucinano.
1: Ma no, le mamme col capello bianco. Poi vanno dal parrucchiere
3: e si fanno la tinta.
1: Rosso menopausa oppure marunetto, oppure altri colori. Hai capito?
5: Che colore hai tu?
1: Marrone.
5: Marrone.
7: Badole Online. Ogni giorno dalle 9.40 alle 11.
8: Ciao, sono Carlo di Delta V, un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao!

0: continuiamo ad ascoltare la buona musica, facciamo uno stop molto breve per scoprire gli aggiornamenti degli astri anche in questa mattina.
1: Segno per segno.
2: Giugno, ben ritrovati a tutti con l'appuntamento con l'oroscopo. E allora vediamo che per l'Ariete arriva un intervento inatteso che vi farà risolvere un problema. Toro, le stelle aumenteranno le vostre probabilità di successo. Gemelli, provocate un dialogo chiarificatore con accortezza. Cancro, vi ritroverete di fronte ad alcune improvvise difficoltà. Leone, troverete gli appoggi adeguati per concludere una trattativa. Vergine, non perdete tempo a discutere, non ne vale la pena. Bilancia, sarete un po' irritabili e nervosi, controllatevi. Scorpione, giornata più che buona con le stelle che vi daranno una mano. Sagittario, la giornata sarà ricca di opportunità favorevoli e Capricorno, trascorrete ore serene con le persone care. Per quanto riguarda l'Acquario, dovrete orientarvi tra una serie di pensieri contraddittori, mentre i Pesci dovranno dedicare uno spazio al riposo tra i numerosi impegni mondani. E con questo io ho concluso anche l'oroscopo del 13 di giugno, vi auguro una buonissima giornata, l'appuntamento è per domani.

passano gli anni, ma le badole continuano a farci ridere e noi vi trasmettiamo questa allegria con le pillole del meglio delle badole online, come tutti i giorni.

0: Il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
1: È stato fatto uno studio che conferma quello che si dice sempre. La maggior parte degli italiani è fedifrago di sera. Le casalinghe di mattina.
2: Certo.
1: Chi lavora tendenzialmente sfrutta la pausa pranzo.
2: D'altronde chi lavora?
1: È stato fatto un sondaggio su un sito mondiale di incontri extraconiugali che ha intervistato 3.000 persone fra gli utenti italiani iscritti proprio a quel sito. Per il 35% degli uomini e il 37% delle donne, il momento più propizio è proprio la sera, più precisamente tra le 19 e le 22. Chissà perché questa fascia oraria.
3: Perché uno smette di lavorare, so, cioè esce dall'ufficio e
1: la partita di calcetto, la lezione di zumba, le cene da fare, sai che non ci avevo pensato, perché tutti vanno a zumba, sai che va di moda zumba.
3: Anche tu vai a zumba.
2: Che zumba? Zumba.
1: Sono due anni che vanno tutti a zumba.
2: Ecco, ma chissà come mai.
3: Fatti delle domande, dati delle risposte e meno male che non sei fidanzata, perché poi alla fine della fiera, sai,
2: tutti che fanno i corsi di zumba, poi quando chiedi ma cos'è la zumba, niente sa di te. Quindi alla fine vedi che insomma forse tutti questi corsi non hanno avuto tutto questo successo, in realtà. Però come scusa invece,
3: come scusa non è
2: mondiale,
3: non è niente male come scusa.
1: Il più classico dei tradimenti si consuma dalle 13 alle 15 perché è appunto l'ora di pranzo. Per chi sceglie un collega o una collega di lavoro come partner, il 29% degli intervistati maschi, il 31% per le donne. Però vedi che alla fine ci stiamo.
2: Io andrei nell'eventualità andrei più sulla sera, appunto nell'orario zumba.
1: Vabbè, ma
2: io
1: sono più l'orario zumba. Tipo notturno.
2: No, ma io durante
1: il
2: giorno
1: guarda. Io che lavoro ho una certa fascia oraria.
2: Ma anche magari nei giorni di ferie.
3: Per adesso non abbiamo ancora trovato persone che hanno il bioritmo come me, che siamo noi, niente zumba.
2: Voi siete più da colazione da Tiffany, ma cosa di
1: zumba?
2: Questo tipo.
3: Guarda che faccia che fa. Faccia, guarda che fa.
2: Hai l'occhio da zumba, no, l'occhio zumbarino.
3: Hai la faccia monellina e finiamola qua, perché sennò poi mi viene in mente un'altra cosa.
1: Sai che di solito l'estate c'è il ballo, però poi finisce lì.
3: Certo.
1: Sono 2-3 anni che vanno sempre tutti a zumba.
3: E balla Carmen, devi ballare un po'. Devi ballare un po', te lo dico io.
2: Balla ballerina.
4: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
5: Una straordinaria ricchezza un uomo che stira,
3: Una straordinaria ricchezza.
6: Sai, una volta le donne nei momenti intimi dicevano strapazzami, adesso le donne nei momenti intimi ti dicono dai, dimmi che stiri, dimmi che lavi i piatti, dai,
5: no, dimmi che stiri,
6: chi la lavastoviglie.
3: Aspetta, chi è che l'altro giorno ha detto, la moglie di quello fighissimo che ha detto, però lui quando si mette a far
5: Laura
3: cucina,
5: Chiatti.
3: Laura Chiatti.
6: Chiatti. Non hai capito niente, Chiatti. Mi
5: Laura
6: spiace.
5: Chiatti è un po' antica da questo punto di vista.
3: Però insomma lei ha
5: Io
3: c'ha
5: preferisco
3: un
5: l'uomo moderno, bello indipendente.
6: Brava.
3: Io ho cominciato con Elenco, partivano i dischi, cioè ad insegnarmi che dovevo bloccare, sai, col dito dovevi tenere per fare attenzione, poi non dovevi rovinare la puntina perché allora costavano
6: l'ira di
3: 30.000 lire le puntine, quindi erano non soldi, erano soldissimi che le cambiavamo una volta ogni morte di papa, doveva morire qualcuno e poi paf, cambiamo. E quindi poi tenevi la stoffetta, no? Che c'era sotto per i 45 giri, mi ero allenata a tenere la stoffina che era più facile.
6: E poi far partire il disco subito.
3: Esatto, poi quando tu finivi di parlare, partiva e alle volte
6: certo, ogni tanto scivolava. Anch'io ho cominciato tutto in analogico, sapete, però c'erano già le cassettine.
3: Anch'io le cassettine, dai, cioè non so mica una preistoria.
6: Ho capito,
3: la cassettina
6: però
3: me la sono comprata. Ricordo, alla fine di quinta elementare mi sono comprata il gioco che era Lupin da sola.
6: Io voglio la foto.
3: No. Di quella cassetta lì ce l'ho ancora, ovviamente, perché è stata la mia prima cassetta. Mi era piaciuta la copertina, ovviamente. Chi conoscesse il gioco? Cosa ne sapevo io?
7: Divertimento, risate, ironia, oltre 20 anni del programma Le Badole Online.
8: Chiacchiere e buon umore. Su Radio Piemonte Sound Amica Radio, preparati a rivivere con noi la musica più bella dagli anni 60 ad oggi.

13 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova. La luna è calante. Il proverbio del giorno, Dio li fa e poi li appaia, sottolinea i casi in cui tra due persone esiste una profonda intesa. E oggi si celebra la giornata internazionale dell'albinismo. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 323 a.C. a Babilonia, colpito da forte febbre, moriva 33enne il condottiero greco Alessandro Magno, mentre nel 1550 a Correggio, città di cui era principessa consorte, si spegneva la poetessa Veronica Gambara. 80 anni fa, nel 1946, i dati provvisori del referendum davano favorita alla Repubblica sulla monarchia e l'ultimo re d'Italia, Umberto II, lasciava il paese. Il suo regno era durato soltanto un mese. Nel 1967 il poeta Eugenio Montale veniva nominato senatore a vita dal presidente Giuseppe Saragat. E 50 anni fa, nel 1976, al Roland Garros, Adriano Panatta batteva lo statunitense Harold Solomon, diventando così il primo italiano a vincere gli internazionali di tennis di Roma e di Parigi nello stesso anno. Nel 1989 Zucchero Sugar Fornaciari pubblicava Oro, Incenso e Birra, il suo quinto album diventato uno dei più venduti nella storia della musica italiana. Nel 1995 la Francia abbandonava la moratoria nucleare annunciando 8 nuovi esperimenti a partire da settembre. Nel 2000 Ali Hajka, l'uomo che nel 1981 sparò a Papa Giovanni Paolo II, otteneva la grazia dal presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi con il benestare del Vaticano e veniva estradato in Turchia. Nel 2007 la Pro Recco vinceva il campionato italiano di pallanuoto per la 21esima volta in carriera e nel 2018 la Germania multava per 1 miliardo di euro l'azienda automobilistica Volkswagen dopo la scoperta di un software nelle centraline che permetteva di aggirare i test anti-inquinamento delle vetture. Sono nati il 13 giugno, nel 1871 la duchessa d'Aosta Elena d'Orléans, nel 1887 l'atleta 9 volte oro olimpico Paavo Nurmi, nel 1888 il poeta Fernando Pessoa, nel 1904 l'attrice Pina Cei, nel 1928 l'economista premio Nobel John Nash e nel 1943 Giampiero Scalamogna, l'autore e cantante conosciuto come Geppi & Geppi. Nascevano oggi anche il conduttore TV Ettore Andenna nel 1946, quindi oggi ottantenne, il cantante Michele Zarrillo e la giornalista Maria Latella, entrambi nel 1957, e le attrici Alessia Barela nel 1974 e Lucia Loffredo, nata in questo giorno nel 1980. La nostra panoramica del 13 giugno 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.

0: È arrivato il momento di lasciare spazio alle previsioni astrologiche e quelle dell'oroscopo. Segno per segno,
1: l'oroscopo del giorno. 13 giugno, ben ritrovati a tutti con l'appuntamento con l'oroscopo. E allora vediamo che per l'Ariete arriva un intervento inatteso che vi farà risolvere un problema. Toro, le stelle aumenteranno le vostre probabilità di successo. Gemelli, provocate un dialogo chiarificatore con accortezza. Cancro, vi ritroverete di fronte ad alcune improvvise difficoltà. Leone, troverete gli appoggi adeguati per concludere una trattativa. Vergine, non perdete tempo a discutere, non ne vale la pena. Bilancia, sarete un po' irritabili e nervosi, controllatevi. Scorpione, giornata più che buona con le stelle che vi daranno una mano. Sagittario, la giornata sarà ricca di opportunità favorevoli e Capricorno, trascorrete ore serene con le persone care. Per quanto riguarda l'Acquario, dovrete orientarvi tra una serie di pensieri contraddittori, mentre i Pesci dovranno dedicare uno spazio al riposo tra i numerosi impegni mondani. E con questo io ho concluso anche l'oroscopo del 13 di giugno. Vi auguro una buonissima giornata, all'appuntamento.

0: Ci sono loro, le badole online, a tenervi compagnia con il meglio delle pillole delle trasmissioni di questi anni. Non perdetevi tanta allegria e simpatia.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
2: Credo che rinvigorisca un sacco Bruce Springsteen. Lui un po' quel, sai, quello stropicciato, un po' quell'uomo. E poi

0: E Argentero, una bella lotta, eh?
1: Eh sì.
2: Anche Bob, però un po' troppo depilato.
3: Giusto, tornando al pelo che in qualche maniera mi sento un passino in più, tipo, lo vedi che mi sono messo sulle punte.
2: Perché tu c'hai il pelo, capito? Perché il pelo.
4: Io sapevo che per entrare nel corpo dei vigili urbani c'era un livello di altezza, ma in generale per tutti i corpi di polizia, se non sbaglio, a meno che adesso non abbiano tolto.
0: Io poi con l'età occhio che perdi, eh.
3: Accorci. E
0: quindi,
3: pensa che drammone per noi tre.
0: per te Panta è veramente una roba.
3: Torno all'adolescenza praticamente.
0: Ma tu eri già piccolo. No, ma quando andavi, sai, per dire, nelle elementari eri già proprio bassetto rispetto agli altri?
3: Sì, da sempre, da subito.
0: È una cosa che ti sei portato e ti ha lasciato degli strascichi? Racconta un po' alle tue amiche qui.
3: No, io correvo più forte però. Il fatto di essere poco alto mi aiutava quando era...
0: Tagliavi l'aria?
3: Sì, riuscivo ad andare a correre molto, molto veloce.
0: Hai capito il pantino?
5: Le Badole online. Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di accompagnarvi ogni mattina.
6: Dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:00.

0: Sono le 7.
1: Come tutte le mattine, lo spazio dedicato alle nostre pagine informative.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Intesa ad un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. È stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domani a Ginevra alla presenza di Vance e Khalid Baf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio ad Hormuz. L'Unione Europea ha trovato l'accordo politico per l'apertura del cosiddetto primo cluster, quello dedicato ai fondamenti dello Stato di diritto, per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Si tratta di un passo dal profondo valore, sia politico sia concreto. Con l'apertura del primo capitolo negoziale, l'iter per l'ingresso di Kiev e Chisinau nell'Unione prende ufficialmente il via. Lunedì 15 giugno è stata convocata la conferenza intergovernativa che formalizzerà la posizione dell'Unione Europea. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà. Tre alpinisti sono morti sul Gran Paradiso, sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Secondo quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. La chiamata di soccorso è arrivata poco dopo le 19.30. Immediato l'intervento in elicottero che ha permesso di individuare i corpi grazie al rilevatore GPS ad una quota prossima ai 3.600 metri, a poca distanza dalla vetta che si trovava a 4.061 metri di quota. Al culmine di una lite con il fratello, un uomo di 44 anni ha esploso diversi colpi di arma da fuoco nel tentativo di colpirlo senza riuscirci. Poi si è chiuso in casa dove abita con la madre prima di tentare la fuga a bordo dell'auto, venendo però bloccato dai carabinieri. È successo ieri pomeriggio a Giuliano in Campania, in provincia di Napoli. Il 44enne è stato arrestato. Mondiali 2026 a Toronto è andata in scena la seconda cerimonia di apertura dopo quella messicana e prima del gran finale americano da Los Angeles. Il Canada ha messo in mostra la sua cultura, le sue tradizioni e la sua diversità. E poco prima del via lo show con Michael Bublé e l'inno canadese cantato da Alanis Morissette. Dopo la festa il calcio giocato e il mondiale per il Canada inizia con un pari. I padroni di casa a Toronto non vanno oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B. Nella notte italiana per il gruppo D sono scesi in campo Stati Uniti e Paraguay ed è finita 4-1. Intanto la FIGC replica alle parole di Infantino dopo la battuta sulla necessità di allargare i prossimi mondiali a 64 squadre o forse 228 per vedere al via anche gli azzurri. Un'uscita infelice e caduta di stile. Il calcio insegna rispetto. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Anche oggi, anche nel weekend, pronti a tenervi compagnia con la musica, quella dei grandi successi italiana e internazionale, le pagine informative, l'almanacco, quindi rimanete con noi.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, saluto da Giuseppe.

0: arrivato il momento di scoprire che cosa succedeva oggi negli anni. Quindi l'appuntamento con la redazione di Accade Oggi e poi ritorniamo alla musica.
1: 13 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova. La luna è calante. Il proverbio del giorno, Dio li fa e poi li appaia, sottolinea i casi in cui tra due persone esiste una profonda intesa. E oggi si celebra la giornata internazionale dell'albinismo. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 323 a.C. a Babilonia, colpito da forte febbre, moriva 33enne il condottiero greco Alessandro Magno, mentre nel 1550 a Correggio, città di cui era principessa consorte, si spegneva la poetessa Veronica Gambara. 80 anni fa, nel 1946, i dati provvisori del referendum davano favorita alla Repubblica sulla monarchia e l'ultimo re d'Italia, Umberto II, lasciava il paese. Il suo regno era durato soltanto un mese. Nel 1967 il poeta Eugenio Montale veniva nominato senatore a vita dal presidente Giuseppe Saragat.

0: Nel 2000 Ali Achka, l'uomo che nel 1981 sparò a Papa Giovanni Paolo II, otteneva la grazia dal presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi con il benestare del Vaticano e veniva estradato in Turchia. Nel 2007 la Pro Recco vinceva il campionato italiano di pallanuoto per la 21esima volta in carriera. E nel 2018 la Germania multava per 1 miliardo di euro l'azienda automobilistica Volkswagen dopo la scoperta di un software nelle centraline che permetteva di aggirare i test anti-inquinamento delle vetture. Sono nati il 13 giugno. Nel 1871 la duchessa d'Aosta Elena d'Orléans. Nel 1887 l'atleta 9 volte oro olimpico Paavo Nurmi. Nel 1888 il poeta Fernando Pessoa. Nel 1904 l'attrice Pina Cei. Nel 1928 l'economista premio Nobel John Nash. E nel 1943 Giampiero Scalamogna, l'autore e cantante conosciuto come Geppi & Geppi. Nascevano oggi anche il conduttore TV Ettore Andenna nel 1946, quindi oggi ottantenne, il cantante Michele Zarrillo e la giornalista Maria Latella, entrambi nel 1957, e le attrici Alessia Barela nel 1974 e Lucia Loffredo, nata in questo giorno nel 1980. La nostra panoramica del 13 giugno 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.
1: Amici di Radio Piemonte Sound, io sono Nek e vi mando un grande saluto.

0: Il programma Cult le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
1: Carmen, tu non te lo vedresti bene lui a fare un po'
2: un babbo?
1: No, non un nanetto,
2: Quale?
1: Ecco, io direi Pisolo. Chissà come.
3: Guarda, uno a caso proprio.
1: Potremmo fargli fare Pisolo.
2: Direi. Pisolo ce l'aveva la sveglia.
1: No, Pisolo non ce l'aveva la sveglia, non ce l'aveva neanche Biancaneve che poi lo ravanava un po', se gli dava un desriga.
3: Guarda che ti faccio fare Bronte.

0: volete Lady Marmalade o la marmellata 56? La marmellata 25?
1: Quanti tipi ce ne sono?
2: Io direi Lady Marmalade, perché la marmellata del 56. Allora, no, quella è la nevicata del 56.
0: Sì, forse è marmellata 23.
1: Ma mentre nevicava uno faceva la marmellata, no, così stava caldo.
0: È che io ogni tanto i numeri li lancio, no? Campo i dadi.
1: Segnateli se vincete qualche minuto.
2: Posso lanciare un numero anch'io, tra l'altro. 333-8209-023 per mandarci un sms con scritte le vostre ricette preferite.
0: Ma bien sûr.
3: Fai il pieno di buon umore. Le Badole Online.
4: La diretta tutte le mattine dalle 9.30 alle 11, dal lunedì al venerdì.
5: Feve nen le Badole.

0: quella dei grandi successi.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.

0: ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un buongiorno e un buon weekend. Come tutti i fine settimana, le pagine informative, la musica, quello di grandi successi italiani, internazionali, del passato e di oggi. Rimanete con noi.
1: Sono le 7:29.

siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però non

Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel Cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.

0: Ed ora pubblicità.
1: Convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Torna la festa della fioritura dei castagni, sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna di Gaiola, una giornata imperdibile dedicata alla castericoltura, alla tradizione e ai sapori unici della Valestura. Dalle 9.30 dimostrazione di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
5: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
6: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
5: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
6: O vai su spazioisogni.it.

Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Anche questo weekend siamo qui pronti a tenervi compagnia con la musica, quella dei successi di ieri e di oggi, italiana ed internazionale, e poi le pagine con l'informazione.

0: Chissà l'oroscopo di questa giornata che cosa ci riserva. Segno per segno, il nostro appuntamento.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 13 giugno, ben ritrovati a tutti con l'appuntamento con l'oroscopo. E allora vediamo che per l'Ariete arriva un intervento inatteso che vi farà risolvere un problema. Toro, le stelle aumenteranno le vostre probabilità di successo. Gemelli, provocate un dialogo chiarificatore con accortezza. Cancro, vi ritroverete di fronte ad alcune improvvise difficoltà. Leone, troverete gli appoggi adeguati per concludere una trattativa. Vergine, non perdete tempo a discutere, non ne vale la pena. Bilancia, sarete un po' irritabili e nervosi, controllatevi. Scorpione, giornata più che buona con le stelle che vi daranno una mano. Sagittario, la giornata sarà ricca di opportunità favorevoli e Capricorno, trascorrete ore serene con le persone care. Per quanto riguarda l'Acquario, dovrete orientarvi tra una serie di pensieri contraddittori, mentre i Pesci dovranno dedicare uno spazio a riposo tra i numerosi impegni mondani. E con questo io ho concluso anche l'oroscopo del 13 di giugno. Vi auguro una buonissima giornata, all'appuntamento.

0: Sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato il programma Le Badole Online, entrando nella vostra casa, nel vostro negozio, nel vostro luogo di lavoro, con un sorriso. Da allora ci abbiamo provato sempre con tanti ospiti, tanti personaggi che si sono alternati. Ma le vere badole sono sempre in pista, dice un jingle.
1: Badole Online, pillole di storia.
2: Quel 13 luglio che io ricordo molto bene, perché io, vabbè, facendo comandando la televisione.
3: Ah,
4: no, perché uno può guardare la televisione da solo col gatto, con qualcuno.
2: Avevo allora un moroso amante della musica, e quindi era facile riuscire a guardare, no?
3: Capì.
2: Bene. Cambiamo argomento.
3: Poi il 14, la presa della Bastiglia.
4: Tu ti cacci sempre da sola in questi cul-de-sac che poi
2: allora, questi cul-de-sac.
3: Certe finezze linguistiche in una trasmissione come questa possono essere fraintese.
2: Ecco, brava socia.
4: Le donne giudicate meno attraenti sono in realtà quelle più portate al tradimento. Non so, giudicate meno attraenti da chi?
2: Quindi,
4: forse dagli esperti.
2: Quindi se sei meno...
3: Ma così, al contrario.
4: Anch'io, e questa cosa la sconvolge.
2: Ti sconvolge?
4: Ma sì, io non...
2: Perché sai, magari hai meno possibilità.
3: No, perché ci sono degli uomini che fanno questo ragionamento. Me ne prendo una non proprio bella, perché così rimane con me per sempre.
4: E invece sei fregato.
2: Guarda, c'era un amico mio, mi ha fatto morire da ridere, che stava con una che gli lo faceva un po' disperare, no? Perché è molto carina, quindi è molto piacente, eccetera, eccetera. E lui dice: senti, è meglio dividere una torta in due o in tre piuttosto che mangiarsi una merda. E mi ricordo che mi ero sparellata. Ma è possibile che tutto quello che vi racconto io vi fa così? Non l'avete mai sentita?
3: No!
2: ma dove vivete voi?
1: Badole Online, ogni giorno dalle 9:40 alle 11 su Radio

0: Buongiorno e buona mattinata a tutti da tutto lo staff di Radio Piemonte Sound. Siamo qui anche oggi, anche nel weekend, pronti a tenervi compagnia. Bene, inizieremo la nostra mattinata con la musica, i grandi successi di ieri e di oggi e poi le rubriche, le pagine di informazione, l'almanacco e ancora musica. Rimanete sintonizzati con noi.
1: Sono le 8.
0: Linea alla redazione per scoprire quali sono le ultimissime dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo. Buongiorno dalla redazione.
3: Il memorandum di Islamabad, quello che dovrebbe sancire le condizioni per la fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, non è mai stato così vicino alla conclusione. A dirlo il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi in un post su X prontamente ricondiviso da Donald Trump.
2: Intanto nella notte il CENTCOM ha fatto sapere che gli Stati Uniti avrebbero abbattuto diversi droni d'attacco unidirezionali lanciati dall'Iran nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Eventi di possibile tregua tra Iran e USA non sono visibili neanche sull'altro fronte. Nel sud del Libano infatti continuano gli attacchi israeliani contro Hezbollah, che a sua volta avrebbe attaccato la cosiddetta zona gialla imposta da Tel Aviv colpendo alcuni militari dell'IDF, anche se l'esercito israeliano non ha confermato.
3: Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà.
2: Ad Osio Sotto, in provincia di Bergamo, i carabinieri della tenenza di Zingoni hanno arrestato un 53enne del posto in flagranza del reato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. L'intervento dei militari a seguito di un violento impatto avvenuto in strada. Giunti sul posto, i militari dell'arma hanno accertato che un'auto aveva urtato tre veicoli parcheggiati provocando ingenti danni. Alla guida del mezzo c'era il 53enne che si trovava nelle immediate vicinanze dell'abitazione dell'ex compagna. L'uomo ha rivolto reiterate minacce alla donna anche alla presenza dei militari intervenuti ed è stato arrestato e poi posto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.
3: Elon Musk è il primo triliardario della storia. Ieri i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX ha esordito in borsa forte di una valutazione record che supera i 2.000 miliardi, dopo che la prima giornata ufficiale di scambi si è chiusa per l'azienda aerospaziale con un sonoro più 19,34%.
2: Il calcio mondiali 2026, gli Stati Uniti iniziano nel migliore dei modi il proprio cammino. Davanti al pubblico di casa di Los Angeles, la nazionale guidata da Mauricio Pochettino travolge il Paraguay con un netto 4-1 nel match d'esordio valido per la prima giornata del gruppo D. A Toronto il Canada inizia invece con un pari. I padroni di casa non vanno oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Ed ora l'almanacco, anche nel weekend, con i grandi compleanni della musica.
1: 13 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova. La luna è calante. Il proverbio del giorno, Dio li fa e poi li appaia, sottolinea i casi in cui tra due persone esiste una profonda intesa. E oggi si celebra la giornata internazionale dell'albinismo. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 323 a.C. a Babilonia, colpito da forte febbre, moriva 33enne il condottiero greco Alessandro Magno, mentre nel 1550 a Correggio, città di cui era principessa consorte, si spegneva la poetessa Veronica Gambara. 80 anni fa, nel 1946, i dati provvisori del referendum davano favorita alla Repubblica sulla monarchia e l'ultimo re d'Italia, Umberto II, lasciava il paese. Il suo regno era durato soltanto un mese. Nel 1967 il poeta Eugenio Montale veniva nominato senatore a vita dal presidente Giuseppe Saragat. E 50 anni fa, nel 1976, al Roland Garros, Adriano Panatta batteva lo statunitense Harold Solomon, diventando così il primo italiano a vincere gli internazionali di tennis di Roma e di Parigi nello stesso anno. Nel 1989 Zucchero Sugar Fornaciari pubblicava Oro, Incenso e Birra, il suo quinto album diventato uno dei più venduti nella storia della musica italiana. Nel 1995 la Francia abbandonava la moratoria nucleare annunciando 8 nuovi esperimenti a partire da settembre. Nel 2000 Ali Hajka, l'uomo che nel 1981 sparò a Papa Giovanni Paolo II, otteneva la grazia dal presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi con il benestare del Vaticano e veniva estradato in Turchia. Nel 2007 la Pro Recco vinceva il campionato italiano di pallanuoto per la 21esima volta in carriera. E nel 2018 la Germania multava per 1 miliardo di euro l'azienda automobilistica Volkswagen dopo la scoperta di un software nelle centraline che permetteva di aggirare i test anti-inquinamento delle vetture. Sono nati il 13 giugno, nel 1871 la duchessa d'Aosta Elena d'Orléans. Nel 1887 l'atleta 9 volte oro olimpico Paavo Nurmi. Nel 1888 il poeta Fernando Pessoa. Nel 1904 l'attrice Pina Cei. Nel 1928 l'economista premio Nobel John Nash. E nel 1943 Giampiero Scalamogna, l'autore e cantante conosciuto come Geppi & Geppi. Nascevano oggi anche il conduttore TV Ettore Andenna, nel 1946, quindi oggi ottantenne, il cantante Michele Zarrillo e la giornalista Maria Latella, entrambi nel 1957, e le attrici Alessia Barela, nel 1974, e Lucia Loffredo, nata in questo giorno nel 1980. La nostra panoramica del 13 giugno 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.

0: buona giornata sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Beh, è arrivato il momento di lasciare spazio al buon umore, all'allegria e quindi a quelle che sono le pillole delle Badole Online, la trasmissione storica di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le Badole Online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le Badole Online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri hard disk di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso.
2: Oh, abbiamo scoperto l'acqua calda, in realtà questo è un modo di dire comune da un sacco di anni, la realtà però che si sono scoperte realmente dei benefici dell'acqua calda. Infatti le temperature sopra i 40 gradi pare che blocchino dei recettori interni ai quali a loro volta procurano dolore, tipo il mal di pancia.
0: Ah,
2: infatti,
0: okay.
2: Mal di pancia, ti metti la borsa dell'acqua calda sullo stomaco e lui dopo un po' è una cosa fisica, quindi sappiate che fa veramente bene, non è solo l'usanza della nonna che si aveva una volta. Funziona davvero. Quindi basta medicinali, pastiglie,
1: da
2: cose.
1: Da quando trovo ste notizie?
2: Guarda, Rinato.
1: Sembra il dottor House, versione italiana radiofonica. Cioè, non
2: dottor
1: ti
2: casa.
1: Crede, non ti crede nessuno.
0: Sì, dottor
1: però,
0: casa.
1: Guarda, lascia lì. Va.
3: Badole Online, the greatest moments.
0: Non vale la pena di darla solo per darla, hai capito? Allora, il concetto, la filosofia è questa.
1: Adesso
0: darla per darla. Lasciamo perdere.
4: Infatti, piuttosto masterizzatela, questo è il concetto.
0: Per chi volesse saperne di più, c'è un libro in uscita, 518 pagine, la storia della castità.
1: 518 pagine, sì. Per capire se bisogna darla o non darla.
0: Vedi che poi alla fine ce n'è di gente che non la dà.
1: Ecco.
4: Perché 500... finalmente a galla la verità.
0: No, 518 allora. Pagine di nomi.
1: 518, no, ma intanto sottolineiamo il fatto che noi facciamo cultura, e sottolineiamo il fatto che facciamo informazione, l'informazione vera.
5: Accendi le tue giornate con un sorriso, ascolta le Badole Online.
6: Divertimento, risate, spensieratezza, vi aspettiamo.
7: Ciao, sono Giuliano Palma, voglio mandare un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e ben ritornati sulla nostra frequenza Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Siamo arrivati al weekend e come tutte le mattine l'appuntamento con le nostre rubriche, le pagine informative, le rassegne stampa, almanacchi e gli appuntamenti in diretta. Ora proseguiamo con la musica, quella dei grandi successi.

0: Ed ora la musica si ferma per un istante. Pubblicità.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su Conad.it.
4: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: La festa della fioritura dei castagni, sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gran

0: 9.30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in Castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona tra gli svincoli Marene e Fossano per i veicoli in direzione Savona. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Infine, sempre per traffico intenso, troviamo code sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione

0: Le migliori pillole della trasmissione di Radio Piemonte Sound, quelle che vi faranno sbellicare dal ridere con tanta allegria e simpatia.
1: Divertimento, risate, ironia, le Badole Online.
2: Volevamo portare il buon umore al vostro mattino, in qualunque luogo foste.
1: Ve lo ricordiamo così.
3: Uno come Sinner, come fa a farsi passare i crampi? Ebbene, ha il segreto, e cioè bere un succo di cetriolini. Da piccolo, per esempio, mi ricordo.
4: Però il cetriolo sott'aceto o il cetriolo estratto?
5: Ma no, ma c'è chiaro, non sott'aceto, cioè,
3: a me
5: chiaro.
3: Piaceva tanto sott'aceto, ma da piccolo andavo nel frigo, ma tu aprivo la giardiniera.
5: Ma quindi, da piccolo, proprio. Ma quindi l'altro giorno? L'altra settimana?
3: Non di statura, ma di età. Però fa schifo.
5: Ma io. Ero ferma a tagliare il cetriolo, piazzarlo in faccia per le rughe. Vuoi che lo provi?
3: Ma l'hai messo sott'aceto quello?
5: No, no? Quello fresco. Memorabile, e qua l'ho già raccontata, quando ho fatto il lievito di birra, sì. Dicono che fa anche bene, però dovresti toglierlo dopo un po', perché sennò lui cementifica sulla pelle.
3: Ah, che bello!
5: Io, della serie, no, lo lascio tutta la notte.
3: E poi vai con lo scalpello. Quel cane che arriva la mattina e comincia.
5: Tu sei mummificato, no? E devi cercare con l'acqua tiepida. Guarda, è stata un'esperienza allucinante. Faccia viola, è stata un'esperienza allucinante, ma io tutte queste tavanate le ho fatte dalla prima all'ultima.
3: Complimenti.
5: Del tipo che sai quando era di moda, tanti anni fa, quando era di moda avere la lampada solare. Se non compravo la lampada solare morivo, tutta bella abbronzata, no? In pieno inverno, tipo Carlo Conti, per dire. E poi che cosa succede? Che tu dici, ma perché devo farla solo pochi minuti, no?
3: No, cioè, di più!
5: Dai, faccio un po' di più, tanto la mia. Oggi pago tutte queste le pago tutte una in fila all'altra. Ma allora mi ricordo, versione, come posso dire, versione cipolla di Tropea. Può andare bene,
3: sì, può andare
5: cipolla
3: bene.
5: Rossa,
3: sì,
5: ecco.
3: Sì, va là. Sì.
4: Adesso mi ricevo qualcosa che va da dietro.
6: No, qua bisogna sempre smontare tutto, uno cresce con dei miti.
7: Sono sei mesi che smontiamo qua per portare tutto.
6: Sì, hai ragione, in effetti sono abituato adesso a smontare le cose.
4: Smontare i miti, sì.
6: Cos'è Carmen da ridere?
4: No, adesso lo diciamo, prima parliamo dei Tokyo Hotel.
7: Papà, sì, ok.
4: Sei preparato, Andrew?
7: No, perché avevo capito un'altra cosa, ma come al solito. Allora.
0: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.
1: Le Badole Online.
0: Ben ritrovati su Radio Piemonte Sound, amica radio, anche questo fine

0: L'appuntamento immancabile con i compleanni della storia della musica, anche oggi, anche qui su Radio Piemonte Sound.
1: 13 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova. La luna è calante. Il proverbio del giorno, Dio li fa e poi li appaia, sottolinea i casi in cui tra due persone esiste una profonda intesa. E oggi si celebra la giornata internazionale dell'albinismo. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 323 a.C. a Babilonia, colpito da forte febbre, moriva 33enne il condottiero greco Alessandro Magno, mentre nel 1550 a Correggio, città di cui era principessa consorte, si spegneva la poetessa Veronica Gambara. 80 anni fa, nel 1946, i dati provvisori del referendum davano favorita alla Repubblica sulla monarchia e l'ultimo re d'Italia, Umberto II, lasciava il paese. Il suo regno era durato soltanto un mese. Nel 1967 il poeta Eugenio Montale veniva nominato senatore a vita dal presidente Giuseppe Saragat. E 50 anni fa, nel 1976, al Roland Garros, Adriano Panatta batteva lo statunitense Harold Solomon, diventando così il primo italiano a vincere gli internazionali di tennis di Roma e di Parigi nello stesso anno. Nel 1989 Zucchero Sugar Fornaciari pubblicava Oro, Incenso e Birra, il suo quinto album diventato uno dei più venduti nella storia della musica italiana. Nel 1995 la Francia abbandonava la moratoria nucleare annunciando 8 nuovi esperimenti a partire da settembre. Nel 2000 Ali Hajka, l'uomo che nel 1981 sparò a Papa Giovanni Paolo II, otteneva la grazia dal presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi con il benestare del Vaticano e veniva estradato in Turchia. Nel 2007 la Pro Recco vinceva il campionato italiano di pallanuoto per la 21esima volta in carriera. E nel 2018 la Germania multava per 1 miliardo di euro l'azienda automobilistica Volkswagen dopo la scoperta di un software nelle centraline che permetteva di aggirare i test anti-inquinamento delle vetture. Sono nati il 13 giugno, nel 1871 la duchessa d'Aosta Elena d'Orléans. Nel 1887 l'atleta 9 volte oro olimpico Paavo Nurmi. Nel 1888 il poeta Fernando Pessoa. Nel 1904 l'attrice Pina Cei. Nel 1928 l'economista premio Nobel John Nash. E nel 1943 Giampiero Scalamogna, l'autore e cantante conosciuto come Geppi & Geppi. Nascevano oggi anche il conduttore TV Ettore Andenna nel 1946, quindi oggi ottantenne, il cantante Michele Zarrillo e la giornalista Maria Latella, entrambi nel 1957, e le attrici Alessia Barela nel 1974 e Lucia Loffredo, nata in questo giorno nel 1980. La nostra panoramica del 13 giugno 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.

0: regolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
7: Radio Piemonte Sound, amica radio.
8: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Annalisa.

0: tutte le news, quelle dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 9.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: C'è un testo comune, Iran-Stati Uniti, voci dal Pakistan sulla firma domani a Ginevra. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha detto che, una volta finalizzata la bozza di accordo con gli Stati Uniti, sarà firmata a distanza. Completate le fasi finali dei nostri negoziati, questo accordo sarà firmato e annunciato. La firma avverrà in modalità digitale a distanza, poi verrà annunciato il memorandum d'intesa che è stato firmato da entrambe le parti. Così Araghchi in un'intervista alla televisione di Stato. Poi, concludendo, si è detto molto fiducioso.
3: Il presidente Trump su Truth in merito al blitz fatto in Venezuela scrive: su mio ordine il comando sud degli Stati Uniti ha sferrato un attacco rapido e letale per eliminare Nino Guerrero, il famigerato leader del Trenne de Aragua, una delle organizzazioni terroristiche più sanguinarie del pianeta. Il Tegun aggiunge che prima del suo ritorno in carica Joe Biden aveva spalancato il confine americano meridionale a milioni di criminali clandestini, permettendo a questo esercito straniero di stuprare, mutilare e assassinare cittadini americani in totale impunità.
4: Tre uomini hanno fatto irruzione in una banca di Sassuolo mascherati da personaggi di Breaking Bad. Le maschere in lattice indossate dai tre di 42, 63, 67 anni servivano a renderli irriconoscibili agli occhi delle telecamere della banca. I tre malviventi sono accusati di tentata rapina aggravata in concorso, hanno tutti precedenti e sono stati arrestati in flagranza di reato.
3: Oggi è in programma uno sciopero degli aerei che riguarda principalmente la compagnia aerea EasyJet e alcuni aeroporti italiani come Milano Linate e Verona, come conferma il Ministero dei Trasporti. Disagi dunque per i viaggiatori, anche se l'ENAC ha comunicato una lista dei voli garantiti durante le proteste che avranno vari orari e andranno avanti per l'intera giornata.
4: Il Dipartimento della Giustizia statunitense ha dato il via libera per l'acquisto di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, eliminando così un ostacolo per la mega operazione tra le due società di intrattenimento del controvalore di 111 miliardi di dollari. L'unione tra Paramount e Warner è destinata a ridimensionare il settore americano dell'intrattenimento, riunendo sotto lo stesso tetto due storici studi televisivi e cinematografici, oltre a numerose testate giornalistiche, piattaforme di streaming e reti via cavo.
3: Siamo allo sport, il tennis. Mattia Bellucci esce di scena all'ATP 250 di Stoccarda, battuto nei quarti di finale da Taylor Fritz, campione in carica sull'erba tedesca, col punteggio di 5-7, 7-5, 7-5 in due ore e mezza di gioco. Per quanto riguarda i motori, la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Barcellona-Catalogna di Formula 1 vola sul giro secco la McLaren. Lando Norris fa segnare il miglior tempo in 1:15.426, più veloce di soli 9 millesimi rispetto a George Russell su Mercedes e di 57 rispetto al suo compagno di squadra Oscar Piastri. Più staccati Leclerc quarto e Antonelli quinto, con una sola sessione all'attivo.
4: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
5: Ancora un buon fine settimana ed un buon caffè in questi giorni di relax. Noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, siamo qui, pronti a tenervi compagnia con la musica, con l'informazione e con le nostre rubriche. A tra poco, rimanete sintonizzati.

0: Il comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960-988-848. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Il 13 e il 14 giugno, antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, esposizione sfilata dei trattori storici, street food del territorio, musica danzante, laboratori didattici e giochi per bambini. Antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, vi aspettiamo.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

0: Monte Sound 25 anni fa, quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro. Risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio. Allora, socia, ti ricordi il famoso calendario di Luisa Corna dove c'era anche un po' di paglia?
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: allora,
1: sì.
0: Ci mettiamo sempre nella paglia o nel fieno per
1: allora
0: dirti.
1: Per la festa del mio addio al nubilato facciamo la paglia.
0: Facciamo il fieno, che facciamo forse il bagno di fieno lo fanno anche lì nelle
1: wellness, nelle spa, nelle beauty
0: parlor. Io ho fatto il bagno di fieno, una figata.
1: Sì, funziona?
0: Sì, è appunto. Ma secondo me io mi sono addormentata lì in mezzo. E questo super posto con il fieno.
2: Perché ti rilassa quindi anche.
0: Sì, sì, sì.
1: Ah, perché tu vai a pagare per metterti nel fieno.
2: Beh, io andrei direttamente.
1: Ma scusa, non puoi chiamare la Coldiretti, ti fai dare il nome di un'azienda a chilometri zero, te lo danno gratis il fieno, ecco. Scusa.
0: Ma gratis non credo, però hai capito, se poi mi mandano lì quelli della Coldiretti nelle stalle fa un caldo boia, capito?
3: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
0: Guarda Carmen, non posso infilarti in questo discorso mentre io aspettavo te che c'è questo corretto, perché sennò veramente
1: sfioravano le viole, sfiorivano.
4: Sfioravano, sì, sfioravano. Ciao,
0: ormai non so più quel che si dice, d'altro canto voglio
1: e
0: dire, c'è sto amore così che sta nascendo, che bisogna anche coltivare.
4: Giusto.
0: A proposito di viole, io sono un giardiniere, ma qui bisogna coltivare delle altre cose.
4: Fantastico.
5: Le badole online. Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di accompagnarvi ogni mattina.
3: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.
0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
6: La musica del cuore.
0: Enrico Ruggeri, un omaggio al grande Francesco Guccini con Incontro.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

0: Le pagine informative dall'Italia e dal mondo. È arrivato il momento delle news.
1: Due minuti per l'informazione Italia-Mondo.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In primo piano l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. La firma sarebbe imminente, ma nella notte ancora tensioni nello stretto di Hormuz. Le forze americane hanno abbattuto decine di droni iraniani lanciati contro navi commerciali. Il servizio di Alessio Galea.
3: Data e luogo della firma saranno annunciati a breve. Donald Trump esulta per il raggiungimento dell'intesa preliminare con l'Iran per la fine della guerra. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma che l'accordo non è mai stato così vicino. Conferme arrivano anche dal Pakistan, paese mediatore, ma restano tensioni su alcuni punti. Trump ha bollato come fake news le notizie sui contenuti del memorandum fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato e la fine del blocco navale americano in cambio della riapertura di Hormuz, anche il contestuale sblocco dei fondi iraniani congelati, seguito da 2 mesi di trattative sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa non include lo sblocco dei fondi e prevede già accordi sul dossier nucleare. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, dalla Siria e da Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali e alla vigilia del G7 in Francia Trump rilancia le accuse contro gli alleati europei. Il loro contributo per arrivare alla pace è stato irrilevante.
2: Intanto riprende quota la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso in Venezuela il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Nino Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata successivamente confermata sia dal Pentagono che dal governo di Caracas. Decollo verticale per SpaceX. Il debutto sul Nasdaq ha portato la capitalizzazione dell'azienda di Elon Musk a superare i 2.000 miliardi di dollari. Gli analisti hanno parlato di una giornata storica, sottolineando l'offerta pubblica da record. Musk, che diventa il primo trilionario al mondo, assicura: SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte e in definitiva oltre, ma la scommessa di lungo periodo che sfida i paradigmi della finanza alimenta i timori di qualche pericolosa bolla. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: La premessa è stata un IPO, offerta pubblica iniziale da capogiro, vendute 555,6 milioni di azioni al prezzo fisso, e anche questa è una novità voluta dall'azienda, di $135 ciascuna, generando una raccolta da 75 miliardi di dollari, addirittura quasi triplicato il record precedente, i 29 miliardi totalizzati nel 2019 dal colosso petrolifero Arabo Saudi Aramco. E il presupposto dell'operazione è stata una valutazione societaria strabiliante, circa 1.770 miliardi di dollari, cifre astronomiche come il composito settore d'affari di SpaceX, lo spazio appunto destinatario di maggiori investimenti col gigantesco razzo Starship, le telecomunicazioni, principale fonte di introito col servizio internet satellitare Starlink, e ora anche la nuova avventura dell'intelligenza artificiale, per non parlare dell'obiettivo dichiarato di arrivare su Marte. Insomma, in larga parte scommesse sul futuro, mentre nella finanza la scommessa non manca, ma solo dopo una seria occhiata agli utili. E già non sono mancati nei mesi scorsi i timori della bolla sui tecnologici, in particolare proprio sull'intelligenza artificiale, nel raffronto tra gli enormi investimenti mobilitati e introiti futuri ancora difficili da contabilizzare. In ogni caso, a godersela è Elon Musk, con un patrimonio netto che solo con l'IPO ha superato i 1.000 miliardi di dollari.
2: Fuori programma per il rientro di Papa Leone XIV al termine della sua visita apostolica in Spagna, che lo aveva portato sulle isole Canarie, a Tenerife. Prevost ha fatto rientro a Roma a bordo del Falcon del re di Spagna Felipe a causa di un problema tecnico sull'aereo che era stato messo a disposizione dalla compagnia Iberia. Con un altro volo sono stati fatti rientrare i giornalisti e il personale al seguito. Il volo del Papa è rientrato a Roma verso le 23. Garlasco Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi, già in regime di semilibertà, si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. La Juventus riparte da Giovanni Carnevali. Accettate le dimissioni di Comolli con buona uscita di 850.000 euro, John Elkann affida la vecchia signora all'artefice del miracolo Sassuolo, che ricoprirà il doppio ruolo di amministratore delegato e direttore generale. Sarà un futuro di successi, le prime parole di Carnevali. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: La Juventus cambia tutto ancora una volta, la terza in quasi 4 anni, qualcosa di impensabile per la storia della vecchia signora colpevolmente maltrattata da maghi presunti dietro la scrivania in panchina. Ci ha pensato John Elkann, ultimo baluardo della famiglia Agnelli, di quello slogan impresso nei cuori bianconeri: prima che sulle maglie, vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta. E così, per tornare ad essere felici, via l'uomo dei numeri, degli algoritmi, Damian Comolli, che intascherà comunque 850.000 euro lordi. Arriva Giovanni Carnevali, 12 stagioni praticamente perfette al timone del Sassuolo. Sarà un futuro di successi, le prime parole del 66enne dirigente milanese, a cui spetterà prima di tutto riportare la serenità alla continassa compromessa dalla gestione francese. Sorride Luciano Spalletti, ricordiamo un suo lungo abbraccio in campo con Carnevali in occasione dell'ultimo incrocio in campionato con gli emiliani. Ed ora sotto con il mercato, ci sono da riempire tante caselle, dal portiere in pole Dibu Martinez a quelle del centrocampo dell'attacco, che magari riabbraccerà, chissà, Dusan Vlahovic dopo la rottura del serbo con la vecchia dirigenza, che fortunatamente per il popolo juventino forma parte del passato.
2: Mondiali di calcio: dopo la cerimonia d'apertura in terra messicana, ieri è toccato al Canada con l'evento inaugurale di Toronto, che ha preceduto l'esordio dei padroni di casa contro la Bosnia, terminato 1-1. Nella notte a Los Angeles è debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1. Stasera alle 21 a San Francisco, Qatar, Svizzera. Ed è tutto, a più tardi.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e buon sabato 13 giugno a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A6 Torino-Savona segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Marene e Fossano per i veicoli in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per segnalare code per traffico intenso tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: sempre immancabile qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, l'appuntamento con la rassegna storica dei compleanni, dei grandi nomi della musica italiana ed internazionale. Cura di Accade Oggi.
1: 13 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova. La luna è calante. Il proverbio del giorno, Dio li fa e poi li appaia, sottolinea i casi in cui tra due persone esiste una profonda intesa. E oggi si celebra la giornata internazionale dell'albinismo. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 323 a.C. a Babilonia, colpito da forte febbre, moriva 33enne il condottiero greco Alessandro Magno, mentre nel 1550 a Correggio, città di cui era principessa consorte, si spegneva la poetessa Veronica Gambara. 80 anni fa, nel 1946, i dati provvisori del referendum davano favorita alla Repubblica sulla monarchia e l'ultimo re d'Italia, Umberto II, lasciava il paese. Il suo regno era durato soltanto un mese. Nel 1967 il poeta Eugenio Montale veniva nominato senatore a vita dal presidente Giuseppe Saragat. E 50 anni fa, nel 1976, al Roland Garros, Adriano Panatta batteva lo statunitense Harold Solomon, diventando così il primo italiano a vincere gli internazionali di tennis di Roma e di Parigi nello stesso anno. Nel 1989 Zucchero Sugar Fornaciari pubblicava Oro, Incenso e Birra, il suo quinto album diventato uno dei più venduti nella storia della musica italiana. Nel 1995 la Francia abbandonava la moratoria nucleare annunciando 8 nuovi esperimenti a partire da settembre. Nel 2000 Ali Hajka, l'uomo che nel 1981 sparò a Papa Giovanni Paolo II, otteneva la grazia dal presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi con il benestare del Vaticano e veniva estradato in Turchia. Nel 2007 la Pro Recco vinceva il campionato italiano di pallanuoto per la 21esima volta in carriera. E nel 2018 la Germania multava per 1 miliardo di euro l'azienda automobilistica Volkswagen dopo la scoperta di un software nelle centraline che permetteva di aggirare i test anti-inquinamento delle vetture. Sono nati il 13 giugno, nel 1871 la duchessa d'Aosta Elena d'Orléans. Nel 1887 l'atleta 9 volte oro olimpico Paavo Nurmi. Nel 1888 il poeta Fernando Pessoa. Nel 1904 l'attrice Pina Cei. Nel 1928 l'economista premio Nobel John Nash. E nel 1943 Giampiero Scalamogna, l'autore e cantante conosciuto come Geppi & Geppi. Nascevano oggi anche il conduttore TV Ettore Andenna, nel 1946, quindi oggi ottantenne, il cantante Michele Zarrillo e la giornalista Maria Latella, entrambi nel 1957, e le attrici Alessia Barela, nel 1974, e Lucia Loffredo, nata in questo giorno nel 1980. La nostra panoramica del 13 giugno 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.

0: C'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Date la scena
2: 9 settimane e
3: sì,
2: mezzo
3: di
2: la
3: che
2: veneziana,
3: quelle che si spalmavano, sì sì.
1: Si spalmavano
3: qualcosa, credo, vero che c'era?
1: Sì.
2: Si spalmavano anche uno con l'altro, credo, se ben ricordo.
1: Tu, Carmen, mi fai paura perché conosci gli attori porno. Stiamo registrando?
2: Sì,
1: no, perché
2: sì,
1: dobbiamo farne assolutamente un promo. Carmen conosce gli attori porno. E questo è un fatto.
3: Sono i migliori, però, eh.
4: Le Badole Online. Chiacchiere e buona musica.
5: I still haven't found what I'm looking for. Promosso?
1: Stamattina posso andare a casa? Mi spiace?
3: Non c'è problema.
1: Tanto ho lavorato già 4 ore sta settimana.
3: No, prendiamoci una settimana di feste e di celebrazioni, quindi possiamo tranquillamente, diciamo.
5: No, ragazzi, non possiamo. Non possiamo perché siamo.
1: Urba.
5: Non possiamo perché siamo italiani. E gli italiani sono gli stacanovisti d'Europa.
3: No, ma voglio dire, se il CEO dell'azienda, se il consiglio d'amministrazione è interista. Si può anche fare questa concessione.
1: È bella questa, il consiglio d'amministrazione interista dell'azienda.
3: Voglio dire, possiamo fare una settimana di celebrazioni, festa nazionale per noi, possiamo così prenderci anche noi, lavorare 4 ore la settimana solo per questa, però.
1: Sì. Mandiamo pure la radio alle ortiche, tu dici.
3: Ma mettiamo l'automatico.

0: testa sull'intelligenza artificiale che ti fa trovare un solo partner, no, quello vabbè, giusto per te.
1: L'intelligenza artificiale no.
0: Lasciamola fuori, no, brava, lasciamola sono fuori. D'accordo, sono d'accordo, dai. Però questa ti fa uscire con uno che ha selezionato esclusivamente per te.
1: Ma io
0: su
1: guarda.
0: Tinder scegli tu, lì sceglie lei.
1: Ah, no, ma per carità.
0: Va bene, ok.
1: Magari...
0: Poi sempre a livello di intelligenza artificiale ci sono delle app che danno consigli su frasi per rompere il ghiaccio e valutazioni del tuo profilo, sì, e via. Vogliamo fare una prova in tempo reale? Siamo qua, ce l'abbiamo l'intelligenza artificiale?
1: Sì,
0: ok,
1: prova.
0: Dai, proviamo. Se dovessi andare a un primo appuntamento con una donna di classe e dovessi colpirla con una frase, che frase potrei dirgli? Ci sta pensando, ci sta pensando. Per colpire una donna di classe la parola chiave non è stupire con effetti speciali, ma notare ciò che gli altri ignorano. E quindi vediamo le frasi di impatto, vediamo. Sai, la cosa che mi ha colpito di più stasera non è solo la tua eleganza, ma l'energia che porti con te. C'è una naturalezza nel tuo modo di fare che è davvero rara.
2: Oh. Mi piace molto il modo in cui analizzi. Riferimento così, avete parlato magari di una cosa.
0: Sì, sì.
2: Che ne so, pensa se sì, attacchi la prima sera con la politica, no? E uno è di destra, l'altro.
0: Lì si litiga, si litiga. A volte ci sono anche degli incontri niente male. Poi, devo essere onesto, raramente mi capita di sentirmi così stimolato in una conversazione. Mi stai rendendo molto facile dimenticare tutto il resto della stat. Io mi sarei già alzato e me ne sarei già andato,
1: sì,
0: fossi una donna.
2: Ok, vabbè. Noi donne siamo bamba, in quei momenti lì. Noi ci crediamo. Noi ci crediamo.
3: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da €178 al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni €25 è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi €171.000.
6: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
7: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
8: Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna.

30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in Castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: La musica si ferma un attimo per scoprire gli aggiornamenti di ogni segno zodiacale e poi torniamo alla musica, quella dei grandi successi.
2: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
3: 13 giugno, ben ritrovati a tutti con l'appuntamento con l'oroscopo. E allora vediamo che per l'Ariete arriva un intervento inatteso che vi farà risolvere un problema. Toro, le stelle aumenteranno le vostre probabilità di successo. Gemelli, provocate un dialogo chiarificatore con accortezza. Cancro, vi ritroverete di fronte ad alcune improvvise difficoltà. Leone, troverete gli appoggi adeguati per concludere una trattativa. Vergine, non perdete tempo a discutere, non ne vale la pena. Bilancia, sarete un po' irritabili e nervosi, controllatevi. Scorpione, giornata più che buona con le stelle che vi daranno una mano. Sagittario, la giornata sarà ricca di opportunità favorevoli e Capricorno, trascorrete ore serene con le persone care. Per quanto riguarda l'Acquario, dovrete orientarvi tra una serie di pensieri contraddittori, mentre i Pesci dovranno dedicare uno spazio al riposo tra i numerosi impegni mondani. E con questo io ho concluso anche l'oroscopo del 13 di giugno, vi auguro una buonissima giornata, l'appuntamento è per domani.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Biagio Antonacci, la cover, Fortuna che ci sei.

0: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi.
1: Giuro che non ho fatto la pipì in studio, no, non ho segnato il territorio.
2: No, tu l'hai segnato.
3: Ci rimarrà per sempre l'immagine del Santa Claus.
2: No, guarda, segna il territorio questa qua.
1: Posso dire che la doccia con lo Santa Claus non l'aveva detta mai nessuno in radio.
2: Nessuno.
1: In qualunque radio.
2: E certo, qui dobbiamo confrontarci con i giganti. Pantachantecler andrebbe bene, Socia, secondo te?
3: In che senso Pantachantecler?
2: No, se dico
1: come soprannome
2: chiamarlo
3: Pantachantecler.
2: No, dovessi dire oggi Chantecler è già arrivato. Mi piacerebbe.
1: Vabbè, sembra che sono sporco, che arrivo, brutto. No.

0: Allora la radio aveva sede a Borgo San Dalmazzo. Il giorno dopo il giornalaio mi ha coperta di insulti perché ha detto che la mamma aveva riempito anche la vasca da bagno.
1: Di solito fanno così.
0: L'andilo alla radio mi ha fatto un cazzetto.
1: Da allora non facciamo più scherzi il primo di aprile.
0: No, ho sempre fatto gli scherzi, io li faccio.
1: Ma li fai?
0: Sì, a me piace. Mi diverto. Poi me li fanno anche a me e ogni tanto prendo delle sciroppate pazzesche, però. Vabbè, lo scherzo, bisogna saperlo fare, ma anche saperlo ricevere.

0: naturale.
1: Prego.
2: No, no, io ero, no, curioso, ero curioso di sapere che cosa stavi facendo, sì, prima con quel foglio di giornale. Ti stavi facendo, no, hai i pantaloni larghi e ti stavi facendo uno spessore, no, per tenerli su? No, però dovete sapere, fuori onda, noi stavamo ballando tutti la paranza presi dal ritmo.
1: Sì, io mi
2: lei ha piegato un
1: mi
2: foglietto
1: metto i programmi
2: di
1: TV, perché sennò poi la sera fatico a sapere cosa c'è.
2: E se non trovava la tasca a un certo punto, ha detto, boh, vorrà
1: nascondersi. Non posso mica andare avanti con le repliche di Ora Mai Più tutte le sere. Mamma. No, ma qui dentro veramente ormai sono diventato signor nessuno.
3: Il meglio delle badole online.
4: Un saluto da Ultimo.
5: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bisogna rimettersi un po' in forma, sappiate che la troppa ansia e anche il troppo stress rischiano di far ingrassare, ecco. Quindi bisognerà tenerlo in considerazione.
1: Ho capito perché mangio aria.
2: Ecco.

0: fantastico. Tra l'altro avete visto che ho messo la camicia oggi? Ve l'avevo promesso.
1: Sì, hai messo la camicia?
0: Messo la camicia.
2: Sì,
0: messo
2: un po' colore, questi colori safari.
0: Che è il maggiordomo di Magnum PI, vestiva sempre così. Sì. Con quella camicia di questo
2: ma
0: colore.
2: Ma tu sei rimasto proprio negli anni 80,
0: ragazzi. Io vivo negli anni 80. Se tu entrassi nella mia cameretta, entreresti proprio.
2: Carmen, fermalo. No, nella sua cameretta.
1: Tu, essendo piccolino, allora certo. Cameretta. Se avessi avuto un'altezza standard, era camera.
0: Brava, ecco. Brava. Invece, mi
1: e quindi abbiamo capito perché è appassionato dei puffi. Qui c'è una notizia: la guerra inizia su chi fa la spesa.
0: No? Attenzione.
1: Allora, la prima guerra in coppia, tutti felici. Okay. Ci amiamo follemente, ma poi arriva la guerra. Allora, la prima battaglia è su chi fa la spesa.
2: Io l'ho già raccontato di un amico mio che fa la spesa con la moglie. La moglie, se mette delle cose che non erano preventivate nel foglietto delle cose, lui gliele ripone di nuovo nella stagiera.
1: Le rancin, le imporancin.
2: Ma guarda, è anche uno che fa un lavoro della malora e quindi guadagna un sacco di soldi.
1: E quindi le pirancin degli altri.
2: Ecco, se sì, forse più ne hai più ne vuoi, non lo so io. Però quando me l'ha raccontato mi sono sbarellata dal ridere.
0: Il fuorilista non lo accetta.
2: Il fuorilista non va bene. Lui torna indietro e rimette un po'. Sai, magari vedi, io che poi sono quella che vede. Sì, prendo anche l'offerta, sì. Ma...
0: figurati. E no, ma che se esci dalla lista effettivamente rischi di fartene per 100 o 150 euro in più. Un attimo,
2: sì,
0: è un attimo.
2: Però ti ripeto, stiamo parlando di persone
1: fuorilista.
2: Secondo me non ha quel
0: problema, vabbè. Quindi, sono due modi di intendere la vita proprio il supermercato.
2: E quindi litighi.
3: Convenienza. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
4: Cibu.
5: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Donald Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino, ma restano tensioni sul testo concordato. Trump ha bollato come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro da Libano, Siria e Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei, accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Grossa novità per l'intrattenimento mondiale: è arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione da 110 miliardi di dollari ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa, dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. L'unione tra Paramount e Warner era stata annunciata a febbraio a chiusura di una lunga battaglia per il controllo del gruppo titolare di marchi come Harry Potter, CNN ed HBO, ed è destinata a riunire sotto la stessa governance 2 studi storici del cinema, varie testate, piattaforme streaming e reti via cavo. Numerose le voci critiche dal mondo del cinema per la riduzione di soggetti a cui proporre film e contenuti. Sono 3 alpinisti italiani le vittime dell'incidente in montagna sul versante valdostano del Gran Paradiso. I 3 che stavano scalando la parete nord del massiccio insieme sono stati localizzati a una quota di circa 3600 metri e nella tarda serata di ieri sono state effettuate le operazioni di recupero delle salme. Gli accertamenti sull'incidente e le operazioni di riconoscimento saranno affidati ai finanzieri di Entrev. Le cause dell'incidente sono al vaglio. Mondiali, debutto scintillante degli Stati Uniti che nella notte italiana a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex juventino Weah. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar, Svizzera. A mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri ricordiamo anche l'1-1 in Canada-Bosnia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce segnaliamo ancora code per traffico intenso tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per segnalare che per una manifestazione dalle 18 di questa sera sino all'1 di questa notte sarà chiusa la provinciale 204 nel comune di Zumaglia. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: l'allegria e la simpatia del Levadole Online.
1: Torniamo ai pinguini.
2: Ma torniamo ai pinguini, si chiama Pebbling. È questo trend romantico ispirato ai pinguini, dove tutti i giorni uno al bene amato o alla bene amata invia qualcosa.
1: Deve portare qualcosa.
2: Un messaggio, un fiore, questa cosa che tutti i giorni uno si ricorda di qualcosa, di fare qualcosa.
1: Tu stai già trasportando tutto nella versione umana. Mandagli un messaggio.
2: Infatti, perché il trend romantico che c'è di questi tempi è quello mutuato dai pinguini.
1: Ok, quindi come il pinguino porta la pietra, tu mandami almeno un messaggio.
2: Perché si parla, diciamo, del furto?
1: Guardalo un po', lui sta tutto impettito, sembra che voglia
3: sembra
1: imitare il pinguino.
2: Perché si parla di furto? Perché diciamo che al bene amato uno può anche inviare, che ne so, una foto condivisa, che non è proprio farina del tuo sacco, per questo che si parla di furto. Però dalle parti dei pinguini si fa, d'altronde l'amore, l'argent font la guerra, se ci arriva il pinguino.
3: Potrei cominciare con una pietra oggi, vediamo come l'accoglie mia moglie questa sera.
1: Sì, tu porti una pietra.
3: Sì, una piastrella, la rubo dal vicino, non tanto sempre il garage aperto.
2: Non tutte le pietre sono uguali, non tutte le piastrelle sono uguali. Deve avere un significato.
3: Sì, deve avere un significato.
1: Ma vi hanno mai rubato un fiore al giardino di una persona, scavalcando magari un muretto? Ecco, quelle
2: sono lì arrivano già i carabinieri.

0: sapete
1: esce
0: qual è
1: il Doberman?
2: No, no, e adesso il Doberman.
1: E poi c'è anche un Rottweiler.
2: Pure, vabbè, no,
1: allora,
2: no, no.
1: Se no, capito.
2: Sapete perché vabbè. Non capita mai a casa Pantaleo questa cosa qua? Perché quando mia moglie vede una cosa bella da qualche parte, ha già scavalcato lei per andarsene.

0: cosa mi hai detto ieri pomeriggio?
1: Sai, Luisella, queste sono le parole esatte. Le calze elastiche ti cambiano la vita.
0: Cioè, ma fatela cambiare con altre cose.
1: Allora, per ora ci sono le calze elastiche. Ti assicuro che ti cambiano la vita.
0: Cioè, ho capito, ma le calze elastiche te la cambiano.
1: Te lo assicuro, sì, sì, sì,
0: sì, sì, sì.
1: E tu sei sempre scettica su certe cose. Invece no, no,
0: ma per,
1: no,
0: cioè, ma
1: tu
0: la
1: comincia dalle calze elastiche e poi arriva l'altro. Arriva il resto che ti cambia la vita, sai.
0: E se cominciassimo
1: ci
0: dal resto?
1: Ci sono diversi frangenti. Se non c'è il resto, o cominci dalle calze elastiche? Scusami, abbi pazienza. Dico subito che cambia la lingerie.
0: Sì. No, però un momento, un momento. Io c'ho una roba lì che aggancia. Quelle che si agganciano davanti ce la fai, ma quelle che si agganciano dietro, chiami il vicino di casa.
2: Certo, ci siamo noi qui per questo.
1: Certo, infatti.
2: Già mi piace, ecco, avere l'esperto. L'esperto penso che andremo d'accordo. Sarà l'inizio di una lunga e proficua collaborazione.
0: Sì, ma sai, io una volta come vicino di casa, ti ricordi, c'era quel tipo
1: c'era
0: che
1: il surfista.
0: Il surfista.
1: Certo.
0: Ecco, adesso
1: il surfista non c'è più.
0: Ce n'è un altro,
2: un californiano a cuneo.
0: Sì. Adesso invece ne ho uno che mi spara la musica napoletana dal pomeriggio.
1: Il discorso è che la lingerie che ti serve, per la quale hai bisogno d'aiuto, la devi mettere in particolare in determinati frangenti. Poi la lingerie,
0: e quella è una cosa che abbiamo risolto. Poi sulla culotte, rispetto alla,
2: ma metti che una sera sei in casa in tuta e ti suona il campanello il surfista e tu hai le calze elastiche a compressione la mutanda scellare, come fai?
1: Ci vuole un attimo a cambiarsi, a toglierseli.
2: Noi siamo del

0: Lampadone online dal lunedì al venerdì con Radio Piemonte Sound.
1: Ti matricoli che ho l'aereo un po' moscia, eh?
2: Sì.
1: Cosa c'è? Cosa c'è?
2: Mi fai ridere.
3: Un vademecum per riuscire a gestire la convivenza, perché insomma in due in casa, ma a volte ce ne sono anche di più, chi ha figli e quant'altro, ecco, bisogna gestirsi in un determinato modo. Disporre le piante in ogni stanza che purifichino aria e polvere eccetera può aiutare.
2: Lascia fare, ho scoperto che sai la lingua di suocera, quelle lunghe lì, io non ce l'ho, purifica un sacco l'aria e quindi adesso me la devo procurare sta lingua di suocera. Non c'ho la suocera e non c'ho neanche la lingua, hai capito?
4: Io se vuoi ti posso procurare una suocera, però è buona.
3: Anche i crisantemi possono fare questo.
2: No, non mi piacciono i crisantemi.
3: C'è scritto qui.
2: Ma fa subito.
4: Ma no, sono belli.
2: San Carlini o i crisantemi. Beh, i San Carlini sono crisantemi, però sembrano margherite. Gli altri crisantemi mi fanno un po', sai? Fanno un po' morto.
4: Una volta volevo regalare un vaso a mia mamma, sono andato giustamente dalla fiorista, ha detto: oh, ma che bello quel vaso lì, mi piacerebbe tanto, è così colorato. Lei: ma sono crisantemi. Ok, cambiamo.
2: Perché appunto si chiamano San Carlini quelli fatti a margherita e sono carini quei fiori lì. Io per esempio ce li ho nel giardino. Allora, oltre a quello, cosa ci possiamo mettere?
3: Sembra che i partner tendano ad adottare i comportamenti reciproci, quindi occhio.
2: No,
3: perché le piante purificare l'aria significa anche rendere vivibile la

0: Ma tu puoi sempre ritelefonargli e dire: senti, riproviamo coi crisantemi.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

0: Tucci a Sabaudi a 77 anni. Dillo a tuo padre e tua madre.
1: Beh, 77 anni.
2: C'è ancora un secolo e mezzo.
0: E allora?
2: Arrivi nel 76.
0: Capisci? Ma e poi come fa ad avere 77 anni una così? Io non.
1: Beh, ma lei faceva più sani, più belli. Altro o no?
3: Sì. Scaricatemi tutte le sue trasmissioni. Ma cosa guardo le fiction?
1: Però lei ti insegnava anche a stare a dieta, perché metteva tutti a dieta e poi io tutti i sabati, perché c'era la trasmissione più sani, più belli, ti pesavi.
4: È vero, c'era il peso in diretta.
3: D'ora in poi, io da quando è nata la Lambertucci a oggi, voglio tutte le trasmissioni, mi metto lì e imparo. Perché se lei ha 77 anni ed è così, voglio imparare anch'io. Social, se tu poi vuoi diventare un influencer, sappi che ci sono delle nuove regole e anche degli obblighi. C'è anche una responsabilità editoriale che social ti prendi tu tramite le piattaforme per la condivisione, eccetera, eccetera, eccetera.
4: Non ti preoccupare, adesso scendiamo da Luca Sean, ci facciamo tutto quanto il vestiario, tutto quanto il look e andiamo avanti. E cioè ci portiamo proprio al piano editoriale.
3: Chi se la prende la responsabilità editoriale? Perché lui ha detto che vuol fare da tuo manager.
1: Fa il manager.
3: Quindi se la prende lui?
1: Che si mette tanto.
4: Va bene.
1: Dire, sì, ma manager.
4: Io ci credo.
3: Che se la prenda.
1: Firmiamo un contrattino dove tu ti prendi tutte le responsabilità.
4: E anche la percentuale, va bene, ci sto. Sì.
3: Perfetto.
4: Sì. Bene. Accordo raggiunto.
3: Essendo una cosa un po' hot, io ci metterei dentro anche Amos, perché lui un po' di esperienza, sai, quando le cose sono bollenti, lui un po' di esperienza in quell'ambito, io direi che possiamo, no? Riconoscergliela. No.
5: Professionalmente parlando, sì.
4: Allora, se ci mettiamo Amos. Questo è il contratto. Basta. No.
5: Paura.
6: Le padole online.
7: Dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:00.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: La festa della fioritura dei castagni, sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna.

0: 30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in Castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Sono le 11:09.
3: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan, che ha mediato la trattativa sin dal principio, il testo potrebbe essere già pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come ha prospettato il ministro degli esteri iraniano. Tra i nodi ancora da sciogliere però ci sono la questione del nucleare, con la consegna dell'uranio arricchito da parte dell'Iran, e il pedaggio che Teheran vorrebbe imporre per il transito nello stretto di Hormuz.
4: La Svizzera si prepara a votare su una proposta destinata a pesare sul futuro dei rapporti con l'Unione Europea. Domani i cittadini saranno chiamati a esprimersi su un'iniziativa promossa dal Partito Popolare Svizzero, che chiede di limitare a 10 milioni il numero dei residenti permanenti entro il 2050. Il testo prevede una stretta sull'immigrazione e potrebbe portare alla rescissione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra UE e Svizzera in vigore dal 2002, una modifica costituzionale che per il ministro della giustizia rischierebbe di provocare una sorta di Brexit svizzera, isolando la confederazione da Bruxelles.
5: Sono 266 in tutto gli episodi di peculato contestati a 5 dipendenti del consorzio Autostrade Siciliano e a un impiegato di una società privata che gestisce la rete informatica dell'ente, accusati di aver fatto la cresta sui pedaggi pagati dagli automobilisti che transitavano sull'autostrada Palermo-Messina. A renderlo noto è la procura di Termini Imerese, che ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. Per tutti e sei gli indagati l'accusa di peculato con appropriazione del denaro versato dagli utenti a titolo di pedaggio autostradale.
4: La Polizia di Stato ha ottenuto l'oscuramento della piattaforma cfake.com usata per la diffusione online di immagini e video a sfondo sessuale, anche realizzati mediante intelligenza artificiale. L'indagine è svolta nell'ambito di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e condotta dal Servizio Polizia Postale per la sicurezza cibernetica. Era stata avviata nell'ottobre 2025 a seguito di segnalazioni relative al sito sul quale venivano pubblicati contenuti audiovisivi raffiguranti donne appartenenti al mondo della politica, dello spettacolo, dello sport e della cultura, anche attraverso tecniche di deepfake.
5: Sull'isola d'Elba due giovani in vacanza sono morti nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente tra uno scooter e una vettura, due i feriti. Secondo le prime ricostruzioni, i giovani deceduti erano appena sbarcati dal traghetto e provenivano dalla provincia di Lucca. Uno è morto sul colpo, l'altro poco dopo. Cause dinamica dell'incidente ora sono al vaglio dei carabinieri.
4: Veniamo allo sport. La situazione tecnica in casa Milan tarda a delinearsi e la Roma prova ad approfittarne. Se da un lato i giallorossi devono risolvere la grana delle plusvalenze entro il 30 giugno, dall'altro il neo DS D'Amico si è messo subito al lavoro per accontentare le richieste di mercato di Giampiero Gasperini. Il primo obiettivo è un esterno offensivo individuato in Mason Greenwood, ma l'alternativa porta proprio in casa rossonera e a Christian Pulisic.
5: Era l'ultima notizia, più tardi.

0: Benvenuti a bordo.
1: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
0: Dove saremo? Oggi vi regalo i 20 album più venduti in Italia di tutto l'anno 2006, quindi ricordi tutto sommato abbastanza recenti. Comincio subito con il segnalarvi e regalarvi la posizione numero 20 occupata dai Negramaro, mentre tutto scorre il titolo dell'album Nuvole e Lenzuola, è la hit che abbiamo scelto per voi.

Ladies and gentlemen, nuvole e lenzuola in questo caso con I Negramaro mentre tutto scorre, il disco che occupa la posizione numero 20 della nostra hit story di oggi. 19esimo album più venduto in Italia di tutto il 2006, Fabri Fibra, Tradimento, il terzo album all'attivo per il rapper italiano. 18esimo posto invece per un triplo CD, una bellissima raccolta del molleggiato Adriano Celentano. Unicamente Celentano è il titolo della raccolta, Per Sempre è la canzone che vi facciamo sentire.

continuando a scalare la nostra hit story, 17° posto per Amore, 20° album da studio per il cantante di origini pisane Andrea Bocelli, 16° posto invece per la compilation di artisti vari, Festival Bar 2006, compilation rossa, dalla quale abbiamo estratto per voi Rihanna con SOS.

0: certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

0: spazio all'informazione. I grandi successi tornano subito dopo.
1: Due minuti per l'informazione. Italia Mondo.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La 23esima edizione del mondiale Formula Itinerante ha aperto la sua terza casa dopo quella messicana, quella in terra canadese. Nella notte, praticamente all'alba italiana a Los Angeles, altra cerimonia d'apertura con star della musica internazionale, dal rapper Future alla cantante brasiliana Anitta. Poi il debutto scintillante degli Stati Uniti, che hanno calato il poker sul Paraguay con venature d'Italia nel tabellino dei marcatori, il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA, insieme alla doppietta del bomber del Monaco, Balogun. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar Svizzera, a mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri ricordiamo l'1-1 in Canada Bosnia. Intanto divampa la polemica dopo l'ironia fuori luogo di Gianni Infantino contro gli azzurri fuori dai mondiali. Con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 228, ha detto il presidente della FIFA. Voglio sentirlo, ha replicato il ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC ha definito le parole un'uscita infelice. Voltiamo pagina, chiusa senza gloria la parentesi come gli altro, ribaltona alla Juventus che si affida a Giovanni Carnevali nel doppio ruolo di AD e direttore generale. L'ex dirigente del Sassuolo ha parlato già con Spalletti lunedì alla Continassa, è in calendario un summit societario. Le nuove linee guida del mercato bianconero sposano i giocatori italiani, da un Chiesa bis alla tentazione Berardi. Ignazio Abate, il nuovo allenatore del Torino, ex calciatore granata nel 2008, il tecnico campano prende il posto di D'Aversa. Abate, che ha firmato un contratto fino al 2028, nell'ultima stagione ha guidato la Juve Stabia fino ai playoff, battuta in semifinale dal Monza, poi promosso. Cambiamo argomento, Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, alle 12.30 la terza sessione di libere, ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e a Piastri. Quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli nella prima sessione in pista, come da regolamento 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Basket riprende il duello scudetto con gara 2 della serie di finale prevista al meglio delle 5 sfide alle 20 al Forum, l'Olimpia Milano in vantaggio 1-0 ospita la Reyer Venezia. Pallavolo, giornata di riposo per la nazionale maschile impegnata in Canada nella tappa di apertura di Nations League. Gli azzurri, una sconfitta e una vittoria, torneranno sul parquet all'1.30 di stanotte a Ottawa contro la Turchia e alla mezzanotte di domani incrocio con gli USA. Parola al libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
3: Saranno altre due partite tostissime, la Turchia l'abbiamo già affrontata quindi sappiamo più o meno come gioca, gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre quindi cercheranno di fare il meglio possibile.
2: Infine la pallanuoto, la Prorecco alla caccia della Champions League, alle 21 a Malta i liguri affrontano in finale il Barceloneta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

quindicesimo album più venduto in Italia dell'anno 2006 era 18 Singles degli U2, super compilation contenente 18 singoli della rock band irlandese, e per voi abbiamo scelto Sunday Bloody Sunday. 14° posto per l'album di Gigi D'Alessio Made in Italy, 13° posto invece per la compilation di artisti vari, Festival Bar 2006 Compilation Blue, dalla quale abbiamo scelto di farvi ascoltare Njarbaku.

Sì, sono sempre Mirko Bencivenni, il vostro capitano di bordo, colui che puntualmente vi traghetta in un mare di bella musica del passato. In questo caso oggi i nostri ricordi sono tutto sommato abbastanza recenti. Gnar Barclay con Crazy, direttamente dalla posizione numero 13, o meglio 13esima in classifica. Era la compilation Blue Festival Bar 2006 di artisti vari. Noi vi abbiamo regalato questa hit augurandoci di avervi fatto cosa gradita. Siamo a un passo dalla top 10, siamo alla posizione numero 12 della nostra hit story di oggi, occupata da David Gilmour e l'album On a Highland. 11° posto per Vasco Rossi, Buoni o Cattivi, Live Anthology 4.05, disco raccolta delle migliori performance live di Vasco durante il Buoni o Cattivi Tour. 10° posto, approdiamo in top 10 con Anastasia, Pieces of a Dream, l'album. Noi ci ascoltiamo One Day in Your Life.

0: Let's Parade the Story New It è sempre e rigorosamente con voi sulle frequenze di Radio Piemonte Sound. Mirko Bencivenni con voi a tutto volume la radio.
1: New Hit, le più nuove del momento.
0: Prince, With These Tears.

0: buon weekend, un po' di pubblicità e poi torniamo con Hit Parade Story.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biaccheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: alle 12 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ancora ben trovati dalla redazione.
3: Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, può uscire dal carcere e continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario di Bollate, dove è rimasto negli ultimi anni. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione in carcere. Una decisione che era ormai attesa e che arriva a meno di 24 ore dall'udienza celebrata ieri, in cui anche la Procura Generale di Milano aveva dato parere favorevole alla richiesta presentata dagli avvocati di Stasi.
2: Sono 266 in tutto gli episodi di peculato contestati a 5 dipendenti del consorzio Autostrade Siciliano e un impiegato di una società privata che gestisce la rete informatica dell'ente, accusati di aver fatto la cresta sui pedaggi pagati dagli automobilisti che transitavano sull'autostrada Palermo-Messina. A renderlo noto è la procura di Termini Imerese che ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. A tutti e sei gli indagati l'accusa è peculato con la propria azione del denaro versato dagli utenti a titolo di pedaggio autostradale.
3: La Polizia di Stato ha ottenuto l'oscuramento della piattaforma cfake.com utilizzata per la diffusione online di immagini e video a sfondo sessuale, anche realizzati mediante intelligenza artificiale. L'indagine, svolta nell'ambito di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e condotta dal Servizio Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica, era stata avviata nell'ottobre 2025 a seguito di segnalazioni relative al sito, sul quale venivano pubblicati contenuti audiovisivi raffiguranti donne appartenenti al mondo della politica, dello spettacolo, dello sport e della cultura, anche attraverso tecniche di deepfake.
2: Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan, che ha mediato la trattativa dal principio, il testo potrebbe già essere pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come prospettato il ministro degli esteri iraniano. Tre nodi ancora da sciogliere, però ci sono la questione del nucleare, con la consegna dell'uranio arricchito da parte dell'Iran, e il pedaggio che Teheran vorrebbe imporre per il transito nello stretto di Hormuz.
3: Il Dipartimento della Giustizia americana ha dato il via libera per l'acquisto di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, eliminando così un ostacolo per la mega operazione tra le due società di intrattenimento del controvalore di 111 miliardi di dollari. L'unione tra Paramount e Warner è destinata a ridisegnare il settore americano dell'intrattenimento, riunendo sotto lo stesso tetto due storici studi televisivi e cinematografici, oltre a numerose testate giornalistiche, piattaforme di streaming e reti via cavo.
2: Il tennis, ancora presenze abbastanza limitate per quanto riguarda il contingente italiano della stagione su erba nei tornei della prossima settimana, con Jasmine Paolini che ha deciso di prendersi qualche settimana di stop prima di Wimbledon, Jannik Sinner che ha tolto alle dalla sua programmazione, l'accoppiata Lorenzo Musetti Luciano Darderi ormai lontana dal Queens, e senza rivangare ulteriori vicende legate alla classifica, di fatto c'è un solo uomo che resta in piedi. Si tratta di Flavio Cobolli. Il finalista del Roland Garros parteciperà all'ATP 500 di Halle, dove difende i quarti di finale dello scorso anno.
3: Era l'ultima notizia, più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: buon weekend. Hit Parade Story torna dopo la pubblicità.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
1: Con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.

che vi prende, che vi cattura. In questo caso ripartiti assolutamente di slancio, ci tuffiamo a piedi pari nella seconda parte di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio, oggi con i 20 album più venduti in Italia dell'anno 2006. Posizione numero 9 per Renatissimo, Renato Zero, triplo CD raccolta per il grandissimo Renato, ci siamo ascoltati Felici e Perdenti. Ottavo posto per i Finlay con l'album Tutto è Possibile. Settima posizione occupata dai Red Hot Chili Peppers e l'album Stadium Arcadium. Sesto posto invece per Fly di Zucchero, dal quale abbiamo scelto per voi Bacco per

Sesto Zucchero con Fly, quinta posizione per Fabrizio De André in direzione ostinata e contraria. Quarto posto invece per Confession e Dance Floor, album che segna il ritorno di Madonna alla dance. Da questo

0: musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
1: Con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.

0: Buon weekend. Hit Parade Story si ferma per la pubblicità.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
5: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda cuneese dell'acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
6: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere. Ci informa e ci guida in tutta sicurezza anche quando guidiamo o camminiamo. E in quel momento il tuo spot ha la massima attenzione possibile. No skip, no scroll, no close pop-up, nessun inseguimento massacrante a ogni pagina vista. È un'interruzione accettata. Un patto con gli ascoltatori che funziona da decenni. Perché li informa, ma li rispetta come nessun altro. Anche per questo la radio rende.
7: La radio è l'unico mezzo.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della 26enne. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino. Restano tensioni sul testo concordato. Trump bolla come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. L'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Riprende quota anche la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico in Venezuela. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Niño Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata confermata sia dal Pentagono sia dal governo di Caracas. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo, Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sessione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.

Posizione numero 3, il terzo album più venduto in Italia di tutto l'anno 2006, è Calma Apparente di Eros Ramazzotti, CD dal quale abbiamo sottoposto alla vostra attenzione questa traccia sicuramente molto accattivante al titolo La Nostra Vita. Secondo posto per l'undicesimo album da studio del rocker emiliano Luciano Ligabue, tra le tante hit del CD Nome e Cognome abbiamo scelto per voi Happy Hour.

0: Posizione numero 2 per quanto riguarda la nostra hit story di oggi. Siamo arrivati in vetta. Numero 1, grazie. L'album è quello di Gianna Nannini. Noi ci ascoltiamo Sei nell'anima.
1: Numero 1.

0: L'album più venduto in Italia di tutto il 2006 è grazie di Gianna Nannini e io dico grazie a tutti voi come sempre per l'affetto, per la simpatia, per averci seguito anche oggi. Io vi do appuntamento alla prossima Hit Story. Sono Mirko Benciveni, buon proseguimento con i nostri programmi. Restate dalle nostre parti, dalle nostre bandole, perché qui c'è tutta quanta la musica più bella di oggi e di ieri. Da Mirko Benciveni è veramente tutto, ciao!
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

0: Sono le 13 e 5 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura la cronaca. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, può uscire dal carcere e continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario di Bollate, dove è rimasto negli ultimi anni. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione in carcere. Una decisione che arriva a meno di 24 ore dall'udienza celebrata ieri, in cui anche la Procura Generale di Milano aveva dato parere favorevole alla richiesta presentata dagli avvocati di Stasi.
2: L'amica della famiglia Di Vita, che è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella di Jelsi sono morte dopo essere state avvelenate con la ricina, avrebbe nascosto che Antonella voleva divorziare dal marito Gianni Di Vita. Riporta il Corriere della Sera, al quale spiega che in diversi messaggi la vittima avrebbe confidato all'amica dei problemi con il marito e le avrebbe chiesto di aiutarla a trovare un avvocato divorzista. Tuttavia la donna avrebbe negato di essere a conoscenza dei dissidi della coppia.
3: Un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto pirata a Guidonia Montecelio, vicino Roma. Un altro giovane è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nella notte, la macchina ha travolto i due ragazzi e poi si è data alla fuga. I giovani camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona.
2: Professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, nel Modenese, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Lo riporta la Gazzetta di Modena. L'episodio è avvenuto durante le ore di lezione in una classe prima del professionale. La pistola a pallini era una riproduzione fedele di un'arma vera. L'aggressione ripresa in un video.
3: Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, è tornato a parlare del nucleare, intervenendo al forum di Masseria 2026. La scelta politica, ha detto, è per il paese, per il futuro. Il ministro ha poi spiegato che c'è necessità di integrare i sistemi di produzione di energia che sono molto dipendenti dall'estero. Poi ha precisato che il disegno di legge approvato dalla Camera in questo mese e mezzo dovrebbe essere convertito e diventare legge dello Stato.
2: Intesa un passo tra USA e Iran, dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace annunciato ieri in serata al premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domani a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio Hormuz.
3: Il calcio: gli Stati Uniti iniziano nel migliore dei modi il proprio cammino ai mondiali 2026. Davanti al pubblico di casa di Los Angeles, la nazionale guidata da Pochettino travolge il Paraguay con un netto 4-1 nel match d'esordio valido per la prima giornata del gruppo D. A Toronto, per il girone B, il Canada non va oltre l'1-1 contro la Bosnia. Alle 21 di oggi, ora italiana, scenderanno in campo Qatar-Svizzera. A seguire Brasile-Marocco, Haiti-Scozia e Australia-Turchia.
2: È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
6: Un grandissimo abbraccio a tutti gli sportivi di Radio Piemonte Sound da parte di Fulvio Colovati.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Il 13 e il 14 giugno, antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, esposizione sfilata dei trattori storici, street food del territorio, musica danzante, laboratori didattici e giochi per bambini. Antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, vi aspettiamo.
2: Torna la festa della fioritura dei castagni, sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna.

0: 30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in Castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
1: Piemonte

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Sei bellissima, una canzone storica di Loredana Bertè insieme a Loredana Bertè e Alessandra Amoroso. Che strano.

0: scolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
3: Convenienza. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Suor Cristina da The Voice con What a Feeling.

una delle nostre video interviste? La puoi ritrovare sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Contiene tutto l'archivio storico delle nostre video interviste, i nostri ospiti e i nostri servizi. E se vuoi rimanere aggiornato sui prossimi video, è facile, basta iscriversi al canale con un solo click.

0: gratis Fare impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri This Fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: I saluti dei VIP.
11: Ciao amici da Fiorello, un saluto da un radiofonico come voi.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Medio Oriente in apertura. Il premier pakistano Shehbaz Sharif afferma che Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai a un accordo di pace e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Sharif aggiunge che il Pakistan, che sta mediando i colloqui, si sta preparando per la firma elettronica dell'accordo di pace subito dopo, seguita da colloquio a livello tecnico la prossima settimana.
2: Delitto di Gerlasco. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrato a bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, ossia doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi circa 2 anni di pena con la misura alternativa al carcere.
3: Passiamo alla politica. Noi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. Il giorno della nascita ufficiale è arrivato. Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci dopo la rottura con la Lega, prende forma a Roma con l'assemblea costituente ospitata all'auditorium della Conciliazione. E l'ex generale si presenta all'Assise con queste parole: in Parlamento siamo una sporca dozzina, qui siamo i figli di nessuno e fierissimi di esserlo.
2: Domani i cittadini svizzeri saranno chiamati a esprimersi in un referendum popolare sull'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni. L'iniziativa è stata promossa dall'Unione Democratica di Centro, partito di destra conservatore, e chiede di inserire nella Costituzione svizzera un limite massimo di 10 milioni di residenti permanenti per contenere l'immigrazione e rallentare la crescita della popolazione. Ad oggi in Svizzera si contano 9,1 milioni di abitanti.
3: Papa Leone XIV è rientrato in Italia al termine del viaggio apostolico in Spagna. Subito al lavoro, il pontefice ha approvato il nuovo statuto della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, rafforzando l'impegno della Chiesa nella protezione dei minori e delle persone vulnerabili a livello mondiale. Lo prevede un rescritto firmato dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, pubblicato nel bollettino della Santa Sede.
2: Il calcio per i mondiali. Scendono in campo oggi Qatar e Svizzera alle 21, a mezzanotte Brasile-Marocco e alle 3 ore italiana Haiti-Scozia. Esordio vincente intanto per gli Stati Uniti, vittoria netta per 4-1 contro il Paraguay. Donald Trump ha disertato il debutto della sua nazionale. Hollywood sugli spalti per la prima, da Tom Cruise a Paris Hilton, Jamie Foxx e Brad Pitt, tutti sugli spalti dello stadio di Inglewood, a sud di Las Vegas. Intanto il presidente della FIFA Gianni Infantino punge l'Italia: con 64 squadre forse si qualificherebbe ira della FIGC.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossima edizione, tra meno di

0: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
3: Il comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune. boves.cn.it.
4: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.
4: Radio Piemonte Sound.

0: Super Hit, la classifica delle 30 canzoni più trasmesse in Italia. Numero 27.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Sono Noemi, ciao.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna.

30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in Castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.

0: posizione numero 26.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

0: living waste what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Una fonte di alto livello ha dichiarato ad Al-Arabiya che il memorandum d'intesa di Islamabad tra Stati Uniti e Iran sarà firmato a distanza e gli incontri di Ginevra sono stati rinviati a data da destinarsi. Al-Arabiya aggiunge che si terranno poi degli incontri a Islamabad per discutere di questioni tecniche. In questi minuti è intervenuto anche il primo ministro del Pakistan, Sharif, secondo cui Stati Uniti e Iran hanno concordato un quadro di riferimento per un accordo di pace che porrebbe fine al conflitto in Medio Oriente in corso da mesi.
3: Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate. Stamattina il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale, dopo l'ok di ieri della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco nel 2007.
4: Tre alpinisti sono morti precipitando dalla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. I tre uomini sarebbero precipitati per circa 400 metri, mentre nella giornata di ieri affrontavano la cima a quota 4061 metri. A dare l'allarme, quando si è accorto che non rientravano, è stato il gestore del rifugio Chabod. I corpi dei tre alpinisti sono stati poi individuati a 3600 metri di quota, recuperati e trasferiti all'obitorio di Aosta.
3: È stato condannato all'ergastolo Silvestro Impellizzeri, l'uomo reputato colpevole per l'omicidio volontario pluriaggravato della moglie Mariella Marino. La vittima di 56 anni è stata uccisa il 20 luglio del 2023 con tre colpi di pistola in strada a Troina nell'Ennese. La vittima, dopo la fine della relazione con il marito, era tornata a vivere con la madre, una decisione mai accettata dall'uomo che poco dopo l'aggressione mortale in strada era stato fermato dai carabinieri.
4: Torniamo all'estero. Momenti di terrore nelle scorse ore nelle acque di Coogee Beach, una delle spiagge più conosciute di Sydney, dove una donna di 35 anni è stata gravemente ferita dall'attacco di uno squalo bianco lungo circa 3 metri e mezzo. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava nuotando insieme a due amici a circa 30 metri dalla riva. La vittima ha riportato profonde ferite alle gambe e alle braccia ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale in condizioni critiche.
3: Formula 1, il sabato di Barcellona si apre nel segno di George Russell, il più veloce nella terza sessione di prove libere del GP di Catalogna. E il britannico della Mercedes chiude in 1:15.679 davanti alla McLaren di Oscar Piastri, alla Ferrari di Charles Leclerc. Quinta l'altra rossa con Hamilton davanti a Verstappen. Continuano i problemi per Kimi Antonelli, settimo, nervoso con Stroll e investigato. Alle 16 le qualifiche.
4: È tutto. Al prossimo aggiornamento.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma. Ritorniamo tra poco. Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Numero 23.
6: Radio Piemonte Sound, un saluto da una piemontese, bambole di pezza.

0: canzoni più trasmesse ogni settimana su Radio Piemonte Sound, le ascolti nella Super Hit.
1: Numero 21.
2: Un saluto a Radio Piemonte Sound da Francesco Renga.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Radio Piemonte Sound.
2: Posizione numero 17.

0: Sono le 16:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il premier pakistano annuncia su X che Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai a un accordo e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Sharif aggiunge che il Pakistan, che sta mediando ai colloqui, si sta preparando per la firma elettronica, seguita da colloqui a livello tecnico la prossima settimana, probabilmente ad Islamabad. Salta dunque per il momento la cerimonia di firma a Ginevra. Media iraniani intanto riferiscono che i funerali di Ali Khamenei si terranno a partire dal 4 luglio a Teheran.
2: Sempre in Medio Oriente, le IDF hanno emanato un ordine di sgombero per altri 4 villaggi del sud del Libano in vista di attacchi aerei contro Hezbollah. La popolazione deve spostarsi a nord del fiume Zarani, come è stato chiesto in mattinata agli abitanti di altri 20 centri abitati. Colpiti oltre 70 siti di Hezbollah nelle ultime 24 ore. Un soldato libanese è stato gravemente ferito da un drone israeliano, ha annunciato l'esercito di Beirut. Stimati in 20 miliardi di dollari i danni all'economia del Libano, volume quasi dimezzato.
3: Ora la politica. Noi oggi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. L'ha detto Roberto Vannacci aprendo l'assemblea costituente di Futura Nazionale con un discorso durato circa un'ora. Il generale, ex leghista, ha inaugurato quello che di fatto è il primo evento nazionale del suo partito che dovrebbe mettere le basi per la campagna in vista delle prossime elezioni politiche. Poco meno di 2000 persone, tra delegati e ospiti, hanno preso parte all'assemblea arrivando a Roma da diverse regioni.
2: Un'auto ha investito due ragazzi uccidendone uno ed è fuggita. È accaduto nella notte a Guidonia Montecelio vicino a Roma. Secondo le prime ricostruzioni la macchina ha travolto i due che camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona per poi proseguire la marcia dileguandosi. Uno studente italiano di 23 anni è deceduto, l'altro coetaneo è ferito. I carabinieri stanno acquisendo i video delle telecamere e raccogliendo testimonianze per risalire al responsabile.
3: Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, può uscire dal carcere e continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario di Bollate, dove è rimasto negli ultimi anni. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione in carcere.
2: La Formula 1, George Russell conferma il suo ottimo momento a Barcellona, chiudendo al comando anche l'ultima sessione di prove libere in 1:15.679 davanti a Oscar Piastri e Charles Leclerc. Il britannico della Mercedes si candida così al ruolo di favorito per la pole. Più difficile la sessione di Kimi Antonelli, settimo e ostacolato dal traffico. L'italiano dovrà comparire davanti ai commissari. Dalle 16 le qualifiche per il Gran Premio di Spagna.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: 30 successi, 30 super hit. Il super hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Dis fare impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Super Hit. Super Hit. Ritorniamo tra poco.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune. boves.cn.it.
3: Torna la festa della fioritura dei castagni, sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna di Gaiola, una giornata imperdibile dedicata alla castericoltura, alla tradizione e ai sapori unici della Valestura. Dalle 9.30 dimostrazione di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
4: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
5: Come stai oggi?
4: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
5: Che bravo!
4: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
6: Posizione numero 12.
7: Ingoia.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Gli ultimi aggiornamenti giunti in centrale ci confermano traffico scorrevole lungo i percorsi del Piemonte. Questo breve appuntamento termina qui. Come sempre raccomandiamo la massima attenzione alla guida e di viaggiare con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio, a più tardi. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: ferma. Ritorniamo tra poco.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Il 13 e il 14 giugno, antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, esposizione sfilata dei trattori storici, street food del territorio, musica danzante, laboratori didattici e giochi per bambini. Antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, vi aspettiamo.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma. Ritorniamo tra poco. Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
5: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda cuneese dell'acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: L'Iran ha escluso la firma nelle prossime 24 ore di un protocollo d'intesa con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Lo scrive l'agenzia di stampa governativa iraniana IRNA. Dobbiamo attendere per conoscere la data esatta della firma e non sarà domani, ma forse nei prossimi giorni, ha detto il portavoce degli esteri di Teheran, Baghei. A parlare di firma probabilmente nelle prossime 24 ore era stato il premier pakistano Sharif. Islamabad è tra i mediatori fra Iran e Stati Uniti.
2: Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate da un ingresso secondario tra le 10 e le 11 di questa mattina, dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Il 41enne, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, ha così eluso giornalisti e troupe televisive che per ore hanno atteso davanti all'ingresso principale dell'istituto penitenziario.
3: È di 7 morti il bilancio delle vittime sulle Alpi nord-occidentali nelle ultime 24 ore. Un alpinista straniero è morto sul Cervino. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri dell'Air Zermatt ed è stato portato da Aosta. L'incidente è avvenuto sul Pic Tindal, sulla salita a 4.478 metri della Grande Becca. Il corpo di un altro alpinista è stato recuperato sul Monte Bianco. Ieri tre alpinisti trentini sono deceduti sul Gran Paradiso, mentre altri due sono stati trovati senza vita sul Mont Madui.
2: È il sesto giorno di ricerche per Alicia Di Giacinto, 16 anni, e la sorella Sara, di 12, scomparse lo scorso sabato 6 giugno da una comunità educativa a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove erano ospiti dal 2024. Mentre i vigili del fuoco con droni e cani proseguono le ricerche nelle aree boschive intorno al lago di Barrea, si fa largo l'idea che possa essersi trattato di un rapimento. Gli investigatori per il momento tengono aperte tutte le ipotesi e la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori.
3: La scelta politica è per il paese e per il futuro. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, è tornato a parlare del nucleare intervenendo al forum in Masseria 2026. Il ministro ha spiegato che è stata fatta un'analisi approfondita e che il disegno di legge ha avuto l'approvazione della Camera e che in questo mese e mezzo dovrebbe essere convertito e diventare legge dello Stato.
2: Cambiamo argomento. Per un soggiorno di 7 notti al nostro mare per la settimana centrale di agosto si deve fare i conti con la scarsa disponibilità di strutture libere. Lo spiega a suoi utenti aggiungendo che è conseguenza della guerra che ha spinto una fetta di cittadini a preferire mete nazionali per la propria villeggiatura. Una famiglia con due figli che prenota un soggiorno di 7 notti in Italia dal 9 al 16 agosto ha un ventaglio di scelte ridotto e spende il più 12,6% sullo scorso anno. Su i prezzi dei traghetti e giù le tariffe degli aerei per l'estero.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: numero 8.
1: Ciao, sono Arisa, un saluto grandissimo agli amici di Radio Piemonte Sound.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Sant'è.

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un veicolo fermo sulla A32 Torino-Pardonecchia si viaggia incolonnati tra Ulzeste e Susa Ovest in entrambe le direzioni di marcia, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Come sempre raccomandiamo la massima attenzione alla guida e di viaggiare con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: tocco.
1: Numero 6.
2: Dargen, mi fai un saluto per Radio Piemonte Sound.
3: Ciao, Radio Piemonte Sound.
4: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal

0: Super Hit. Super Hit. Super Hit. Le più forti, le più trasmesse, le più hit. Super Hit. Numero 5.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo so.

0: sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci. Per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune. www.boves.cn.it.
4: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
5: Ciao, sono Il Radio. Non sono l'osso del tuo gomito, non alzarlo. Soprattutto se stai guidando, alza il volume piuttosto. Ti aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? E invece eccomi qua, sono Il Radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Sai quanto faccio da sempre per lanciare e promuovere gli artisti. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo store. Pubblicizzarti in radio rende.
6: È l'unico mezzo che non...

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti non verrà firmato domani, ma non è esclusa la possibilità che avvenga nei prossimi giorni. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Lakhey, invitando alla cautela nel dare riferimenti temporali a causa dell'esitazione dell'altra parte. Intanto una delegazione iraniana, che include il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, arriverà in Pakistan domani, lo riporta Al Arabiya. La delegazione iraniana supervisionerà i colloqui tecnici relativi all'accordo con gli Stati Uniti.
2: E il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parteciperà martedì in Francia ad una riunione di lavoro del G7 con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A dichiararlo è stato un alto funzionario dell'amministrazione americana. Intanto, secondo il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina, il paese non ha mai sviluppato armi biologiche e la sua cooperazione con gli Stati Uniti in questo ambito è finalizzata esclusivamente al rafforzamento del sistema sanitario pubblico.
3: Passiamo alla cronaca. Il corpo di un altro alpinista deceduto è stato recuperato poco fa nella zona del ghiacciaio della Brenva sul Monte Bianco. È il settimo decesso in 24 ore sulle Alpi nordoccidentali. I gravi incidenti si sono verificati sui più importanti 4.000 nella zona della Valle d'Aosta. Ieri tre alpinisti trentini sono precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso, mentre altri due sono morti questa mattina sul Mont Maudit, nel versante francese del Monte Bianco. Infine, un alpinista è morto oggi sul Pic Tindal, lungo la via normale italiana del Cervino.
2: Torniamo ora sull'omicidio di Chiara Poggi. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, è uscito questa mattina dal carcere di Bollate per continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario, dove è rimasto negli ultimi anni. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione in carcere.
3: Un uomo di 53 anni, esperto di arti marziali, e uno di 37, entrambi italiani, sono stati arrestati e si trovano in carcere a Rovigo con le accuse di tentato omicidio e di percosse aggravate dall'odio etnico. Le misure cautelari sono state richieste per un episodio avvenuto il 30 maggio scorso in un bar di Frassinelle, in provincia di Rovigo, dove i due hanno picchiato due persone nomadi, uno di 34 anni che è rimasto gravemente ferito, l'altro di 26 che è stato aggredito ma è riuscito a fuggire.
2: Formula 1 in chiusura, George Russell si dimostra il più veloce e conquista la pole position nel GP di Barcellona, ma dietro di lui per 64 millesimi spunta Lewis Hamilton, che scavalca Kimi Antonelli e porta la Ferrari in prima fila come non era ancora mai accaduto in stagione. Disastro per l'altra rossa di Leclerc, che finisce a muro nel Q3 provocando la bandiera rossa. Partirà solo decimo.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Posizione numero 3.
1: Sono Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.

Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento.

0: tanto per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna.

0: netta dimostrazione di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Numero 2.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Annalisa. Quando

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Per il recupero di veicoli fermi sulla A32 Torino-Bardonecchia è chiuso il tratto compreso tra Susa e Ulsest in entrambe le direzioni di marcia, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade della regione. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
3: Convenienza. Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: Radio Piemonte Sound.

0: sono le 19.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Una delegazione iraniana, che include il Ministero degli Esteri e l'AGC, è attesa in Pakistan domani. Lo riferiscono fonti arabe citate dall'emittente Al Arabiya. Secondo le fonti, la delegazione iraniana supervisionerà i colloqui tecnici per l'accordo con gli Stati Uniti. Di colloqui tecnici aveva parlato anche il premier pakistano Sharif, secondo il quale domani Teheran e Washington firmeranno digitalmente l'intesa. Ma l'Iran dice domani no, forse nei prossimi giorni.
2: Un aereo da turismo a due posti è caduto questo pomeriggio attorno alle 16.30 in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Cacivio, Como. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze da Piano Gentile e Lomazzo, l'elisoccorso da Sondrio. L'aereo svizzero era diretto a Locarno.
3: Si è costituito l'uomo che a Guidonia Montecelio ha travolto un gruppo di ragazzi a piedi, uccidendo un 23enne e un operaio 26enne, ora accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Positivo l'alcol test. Il giovane era al volante della macchina del padre. Anche un minorenne si è presentato alla caserma dei carabinieri. Ha detto che era con l'investitore ed è stato denunciato a piede libero. L'incidente poco fuori Roma, dopo una serata in discoteca.
2: Era stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aver tentato di rapire una bambina di 5 anni, ma nell'udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari lo ha scagionato. I fatti risalgono a mercoledì 10 giugno a Perugia, nella stazione Fontivegge. La piccola era insieme alla mamma, stavano aspettando l'autobus quando l'uomo si è avvicinato a loro e l'ha afferrata.
3: Economia, pagamenti di base gratuiti in euro digitale, col divieto ai fornitori di servizi di pratiche commerciali per aggirare il diritto degli utenti ad avere gratuitamente servizi di pagamenti di base, obbligo di accettazione nei negozi ma con un limite alle commissioni. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici alla Commissione Affari Economici dell'Europarlamento sulla proposta di regolamento dell'euro digitale.
2: Lo sport in chiusura, questa volta non arriva alla pole position per Kimi Antonelli, ma per il settimo GP di fila. C'è una Mercedes in pole, George Russell la svetta davanti a tutti nelle qualifiche del Montmeló e scatterà in prima posizione nel GP di Spagna. Il britannico precede uno strepitoso Hamilton e il leader del mondiale. Brutta giornata per Charles Leclerc, che rovina un buon giro finendo fuori in Q3. Per il calcio, terza giornata dei mondiali 2026, apre alle 21 Australia e Turchia. A mezzanotte debutta il Brasile contro il Marocco.
3: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
5: Ciao, sono Nicola Savino, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao, ciao, ciao e viva Radio Piemonte Sound.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna.

0: 9.30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in Castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
1: Il 13 e il 14 giugno, antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, esposizione sfilata dei trattori storici, street food del territorio, musica danzante, laboratori didattici e giochi per bambini. Antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, vi aspettiamo.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Elettra Lamborghini e Mischeta erano i duetti di Sanremo con Non succederà più.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora.

0: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Via. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
6: Il comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it.
7: Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna.

0: 30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in Castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

Muoversi in Piemonte. Buon sabato sera agli ascoltatori. Per il recupero di veicoli fermi sulla A32 Torino-Bardonecchia è chiuso il tratto compreso tra Susa e Ulzesti in entrambe le direzioni di marcia, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Con questo è tutto, queste le uniche segnalazioni. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione

0: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
1: Un saluto, ma di quelli grandi, enormi, agli amici di Radio Piemonte Sound, da Nino Frassica, da non confondere con Claudio Lippi. Spesso mi confondono.

0: Mio.
1: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Musica, news, attualità, cultura e tanto altro. Anche sui social, sito, Facebook, Instagram.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Annalisa è la rappresentante di lista. Siamo nella serata delle cover del Sanremo 2024. Sweet Dreams.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Fatti riconoscere dai nostri clienti, perché in fondo Radio Piemonte Sound è una grande famiglia, dove i veri protagonisti siete voi. Questo è il miglior ringraziamento che ti possiamo chiedere per continuare ad essere la radio.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.

A tutti gli amici di Radio Piemonte Sound un caro saluto da Claudio Lauretta, l'uomo che contiene un sacco di personaggi. Ad esempio vi faccio fare un saluto da Platinet. Beh, insomma, carissimi amici di Radio Piemonte Sound, un saluto dalla Platine, vero? Ma anche da Renato Pozzetto. Eh sì, ciao belle gioie, e un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Tac! E mi raccomando, da Vittorio Sgarbi non fate le capre. E poi anche un saluto da Matteo Renzi, ma non solo, di nuovo un caro saluto da Claudio Lauretta. Ciao!

Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per un incidente sulla tangenziale di Torino si viaggia incolonnati tra Sito e Brugherio in direzione Aosta, mentre sulla A32 Torino-Bardonecchia rimane chiuso per recupero veicoli fermi il tratto tra Susa e Ulzest in entrambe le direzioni di marcia. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione

0: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Il 13 e il 14 giugno, antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, esposizione sfilata dei trattori storici, street food del territorio, musica danzante, laboratori didattici e giochi per bambini. Antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, vi aspettiamo.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
3: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
4: Investi in radio, motore di crescita.
5: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiamalo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrire.

0: serie. Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Un saluto è non solo d'obbligo, ma con immenso piacere, anche perché ricordo un periodo particolare, strano, piacevole della mia passata gioventù, no, neanche della mia futura gioventù, sì, era Disco Ring. Disco Ring ritorna alla grande dopo qualche lustro. Complimenti ragazzi, auguri e buona fortuna.
2: Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120, tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW serie 1.
3: Il comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: saluto da Invito.
1: Radio Piemonte Sound. Era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino per i tempi di Big. Quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.
2: Da Carlo Conti.
3: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Cover di Fabrizio Moro nella canzone di Francesco De Gregori, La leva calcistica della classe 68.

0: le cover italiane più belle di sempre. Michele Bravi con La stagione dell'amore sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover del 2017.
1: La stagione dell'amore viene e fa, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 14 giugno, sarà attivo il divieto di circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza sull'intera rete stradale extraurbana nazionale. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
5: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
6: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
7: Radio Piemonte Sound.
8: Dieci anni memorabili, 90. Si ballava la dance di Corona e di Gigi D'Agostino, mentre nascevano stelle del pop come Backstreet Boys, Take That e le Spice Girls. A tutti è scesa la lacrimuccia guardando Ghost. Nel frattempo Forrest Gump iniziava la sua corsa e poi fuori la voce con il karaoke di Fiorello.
9: Non ricordiamo con nostalgia, ma con tanta buona musica. Ecco tre canzoni cult di quel decennio.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Due radio per un grande pubblico, due gusti e un comune denominatore. La voglia di stare insieme a noi, la voglia di fare questo è il segreto del nostro successo. Per questo entriamo ogni giorno in tante case. Scegliamo ogni giorno la musica per accompagnarvi durante la giornata, la serata e la notte. Radio Piemonte Sound Amica Radio. Ascolta la radio che ti ascolta.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia del Pù.
2: Red Ganzian.
3: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
4: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: cuore nel silenzio una melodia, do una voce a un segreto e il solfeggio di una magia.
1: Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna di Gaiola, una giornata imperdibile dedicata alla castericoltura, alla tradizione e ai sapori unici della Valestura. Dalle 9.30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.

0: Sonic Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto dagli artisti.
11: Ciao, sono Albertina, questa è Radio Piemonte Sound. Ho sbagliato radio o voi avete sbagliato radio? No, la radio è giusta e sono io che ho sbagliato radio. A presto, ciao.
12: Siamo la radio della tua città, Radio Piemonte Sound, amica radio.
13: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
3: Amore.
1: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Laura Pausini con She.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Cosa aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: quando sei ad un bivio e non sai quale strada imboccare, lascia che ti raggiunga. Perché anche se sei nel torto, ti starò accanto. Portami con te nelle tue ore più buie e io ti starò accanto.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
2: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
3: Sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio. Mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: La musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni. Con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Io non posso stare fermo con le mani nelle mani. Tante cose devo fare prima che venga domani. Perché Margherita ha un sogno, perché Margherita è il sale, perché Margherita è il vento e non sa che può far male. Margherita, Riccardo Cocciante.

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.
1: Quando chiami il mio nome è come una piccola preghiera. Sono in ginocchio, voglio condurti là nel mezzo della notte. Posso sentire il tuo potere, proprio come una preghiera. Sai che voglio portarti là. Like a Prayer, Madonna.

0: Space Radio Piemonte Sound, sono Francesco Bacini, non già della Manopola, rimanete qua, ciao.
1: Sotto un cielo gelido, azzurro quasi blu.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Amore bello, un successone di Claudio Baglioni, in questo caso ce la propone con Gianna Nannini.

0: La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.
1: Un saluto da Michele Zarrillo a tutti gli ascoltatori. Buon ascolto, un abbraccio, ciao.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Giuliano Sangiorgi e Marco D'Amore, un omaggio a Pino Daniele con Mal di te.

sopravvivere. E non imparo la lezione, prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare alla

0: Mi ricordo quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. Diodato e Roy Paci, adesso.
2: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno.

sembra solo ieri che ero nelle tue braccia e adesso non ci sei più. Mi ritrovo tutto da solo e non c'è più amore da nessuna parte. Ho fatto di tutto per ottenere il tuo amore e fare in modo che durasse per sempre. Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me.

0: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.
1: Massimo Ranieri, un saluto a tutti quanti voi di Radio Piemonte Sound. Un bacio forte, ciao.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Lisa e Marco Masini da Ora o Mai Più con Ci vorrebbe il mare.
2: Ci vorrebbe il mare.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976.
1: Sono Alex Britti e do un abbraccione a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se lo ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

0: Quando hai le spalle al muro, girati e mi vedrai. Ti prenderò e ti terrò se stai per cadere. Abbi un po' di fiducia in me.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
0: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

È difficile spiegare certe giornate amare. Lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche. Ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro sì. Enrico Ruggeri, quello che le donne non dicono.

0: emozioni.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia con L'anno che verrà e penso a te.
2: Cara amica, ti scrivo così mi distrago un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partita c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito oramai, ma qualcosa ancora qui non va.
3: Si esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di

0: L'anno che sta arrivando, tra un anno passerà.
1: Io mi sto preparando.

penso le telefono e intanto penso a te.

Mai morire quando l'amore è finito. So che pensi che vorresti scappare. Mai morire quando tutte le mie parole stanno cadendo come pioggia nella tua anima. Non morire. I miei giorni sembrano tutti uguali e le mie notti, beh, ho cercato di spiegarle. Mario Bio.